Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Colpevole di averti incontrata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Urshi, baby. Yeah, yeah. We did it again.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto, ma

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Bentornato ad Albani, che era malato.
2: No, veramente esattamente il contrario. Esattamente il contrario. Io ci sto sempre.
1: In parte abbronzato.
2: Tu sei cagionevole.
1: Abbronzato a tal punto da essere scambiato per musulmano, essere attenzionato.
2: I bot, metti che mi remigrano, non guardano bene la carta d'identità.
1: Attenzionato dalle guardie del corpo del ministro Giorgetti. Dissero, chi è quello lì con la faccia scura, è quello che collabora con me. Se avessi detto, mi lo conosci, anzi, pure sospetto, il giorno che lo guardo con sospetto.
2: Certo, mi lanciavano da belvedere.
1: 24 ore. Buongiorno, Ugo Albani.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori della radio e a tutti quelli di Facebook. Siamo collegati, pare che va bene tutto.
2: Funziona tutto, porte aperte alla Renault, siamo...
1: Abbiamo porte aperte, quindi potete entrare, passare, dirci le parolacce, possibilmente no. Portare i cornetti.
2: No, ma evitiamo i cornetti, evitate i cornetti. Se volete portare i saluti vanno benissimo, bastano quelli.
1: Lo sai, uno se ne ricordo di più.
2: Certo,
1: saluti,
2: sì, certo.
1: Siamo qua comunque, porte aperte, troverete una porta aperta su Piazza Roma, potete entrare in questi momenti, è passato un mostro per adesso, ma non va bene, possiamo, tipo scegliere quelli che passano. Buona giornata.
2: Vabbè. Allora, vediamo il centro. Gettonisti della sanità è giallo. Della Cina? No. La denuncia della UIL sul rapporto dell'ANAC. In Abruzzo sono stati spesi 79 milioni di euro in 2 anni. Maveri replica. Non sono mai stati in servizio. Lo studio riguarda altri lavoratori esternalizzati. Nespoli, stare in orbita è come volare, parla l'ex astronauta Nespoli a testimonianza dalle stelle. Magnacca, guideremo il sud verso lo spazio. Anche qui c'è
1: una canzonante, ci manca
2: una vocale.
1: La vocale.
2: Rinascere in Abruzzo, il racconto
1: CGL
2: di Mark, dalla prigionia in Libia fino alla nuova vita a Vasto.
1: Addio a Di Paolo, io l'ho conosciuto, fu sindaco di Teramo e consigliere regionale della DC, periodo di Serdini, quello da genere litigava DC e PC, ma rispetto a questo è un periodo di d'oro della politica italiana, chi non se lo ritiene
2: ancora. E Meloni ha detto che non ci sta nessun presidente di destra, ecco, così che era?
1: Vabbè.
2: Scoperto
1: non è un problema,
2: no, ma probabilmente così.
1: Ho passato uno con la testa pelata, completamente pelata.
2: Scoperto centro massaggi a luci rosse, un grande classico.
1: Davi tu?
2: Colonnella, mo fino a colonnella della Raso, titolare denunciata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
1: Non è uno che ogni tanto fa un massaggio?
2: Sì, ma faccio massaggi quelli normali, io non faccio massaggi con l'happy ending.
1: No. Succede.
2: Sì,
1: dimmi che può succedere.
2: Può succedere, ma non è che poi insomma, non arrivi a fine.
1: Il finale non è sempre qua.
2: Calcio Serie D. Teramo, oggi il verdetto per la C.
1: Ti tocca.
2: Ma era ieri poi soprattutto?
1: No, ieri la scadente per...
2: Consiglio federale svelerà il possibile ripescaggio del diavolo.
1: Perché già hanno detto che vanno a guardare, hanno chiesto l'accesso agli atti, perché non si fede dei controlli della
2: l'accesso
1: della
2: agli atti, dopo che ci stanno le cose, che non che accesso agli atti fa...
1: Non si fida dei...
2: Ma che c'è in Bortini? Alba Adriatica, c'è un piano per la sezione della polizia stradale, c'è un piano.
1: Quindi un tavolo praticamente.
2: Sì. Silvi, strada chiusa dopo il sit-in e scontro in consiglio.
1: Ha detto Scordelle che la colpa è della provincia, tutti ricordano la provincia.
2: Coppia aggredita, accusati in 7, un anno dopo gli scontri sul lungomare di Tortoreto, la procura contesta rissa e lesioni.
1: Qual è la canzone che comincia? Penso che un sogno così non ritorni.
2: Volare.
1: Bravo.
2: No,
1: te lo dico perché c'è una sfugge, la canzone italiana più famosa nel mondo.
2: Sì.
1: Tu le sai cantare?
2: No, ma manco tu. Abruzzo, la UIL, quasi 79 milioni spesi per personale sanitario esterno.
1: La veria ha detto di no.
2: Il sindacato fa riferimento al report dell'autorità anticorruzione per gli anni 24-25.
1: Perché non ti sei quella?
2: Che cosa?
1: Che hanno scoperto quelli che... I mandanti servono.
2: Beh certo, quattro buzzurri.
1: Voglio sapere se parlano...
2: Ma figurati, non parlano mai. Beh no, quelli sono professionisti.
1: Ma che professionisti?
2: Quelli sono professionisti.
1: Quando ci stiamo mettendo la bomba facciamo la storia. Quindi figurati chi sono i mandanti, per dire una frase di che... Non sei tu uno normale, no?
2: No, io nessuno è che ti ha mostrato la bomba.
1: Ma per dire... Quella notizia è sapere chi sono. Perché non parlano?
2: Perché sono professionisti.
1: Ma se vuole chi mi dice in galera è il gastolo. Perché è il gastolo? No, che il gatto è stato in Albania. Vabbè, a posto. No, faccio un per dire.
2: Sì, sezione sanità di Confindustria e con gli eletti.
1: Vabbè, vai avanti.
2: L'assessore Verita, no, non ci sono i gettoni.
1: Non li mette nessuno. Dove si metteva una volta soltanto?
2: All'autoscontro.
1: No, pure
2: la cabina del telefono.
1: Eppure una terza cosa è. Non là veramente non i gettoni, ragione, erano i soldi.
2: Dove?
1: 50 lire e 100 lire. Il jukebox.
2: Il jukebox.
1: Hai messo tu mai?
2: Sì, io sono pure 200 lire in realtà. Report dell'Ancia, l'Abruzzo dell'edilizia Col. Posso capire, ma che ti pretendi che passi, caro l'altro?
1: Ma uno è bello, poi
2: uno è bello. Tipo, sei pure esigente. L'Abruzzo dell'edilizia corre nel 2026 la crescita del 5,3%. Ricci, che chi è presidente Anci Abruzzo, dice i dati sono positivi nonostante le difficoltà.
1: Vedi, tu hai passato in questo settore, costavi l'edilizia, ma Nespoli.
2: Volteggiare nello spazio. Volteggiare nello spazio è come avere la capacità di volare. L'astronauta ieri all'Aquila per la presentazione di un libro del professor Totani. Nella mia ultima missione ho fatto qualcosa come 500.000 di foto.
1: Io non dico niente.
2: Distretto aerospaziale Magnacca, con il DAB l'Abruzzo trainerà il sud verso l'era dello spazio.
1: Che è il DAB? Visto il DAB, quello che operiamo noi per la radio.
2: Il DAB.
1: Vedi che non lo sai, perché non vado dai titoli che può essere che è comprensibile?
2: E sarà il distretto aerospiro qualcosa,
1: come
2: no?
1: Sarà?
2: Non lo so, non c'è scritto.
1: Ma lo chiama Monica, chiama Monica.
2: Chi è Monica?
1: Monica Pelliccione, quella che ha fatto l'articolo.
2: Chiama. Domani, che è il DAB? Insomma, all'Aquila venerdì la firma dell'accordo tra la regione e l'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Ma sul serio, che dai, vai avanti.
2: Calma. La seduta del Consiglio regionale, quella una al mese, ne facciamo. Abbiamo parlato di premio Flaiano.
1: Stavolta è giusto, perché un premio a valore nazionale non era sovvenzionato dalla regione, che dava invece i soldi a Prata d'Anzilone.
2: La regione ora è pronta a contribuire, voto unanime in aula per la legge che stanzia 100.000 euro per 3 annualità. Niente, prendiamo l'euro l'anno. Pretensione 90.000 euro da
1: prima. Sì,
2: approvate le variazioni di bilancio per Fira e quella milionaria per l'Aral.
1: Tutte sigle.
2: Riconoscimento storico che dà stabilità, dice il presidente Blasioli. Passo Lanciano, no ai ristori per gli operatori.
1: Cioè, non possono mangiare.
2: Non lo so, la rabbia di Di Marco, ennesimo schiaffo della destra e le attività danneggiate dalla strada chiusa. Pure là c'è una strada chiusa. Le donne nella chiesa, la scalata di Suora Alessandra, l'economista nata a Vasto, ora ai vertici del Vaticano.
1: Brava.
2: E non è la sola abruzzese in curia. Suor Tiziana Merletti di Pineto è segretaria del Dicastero per la vita consacrata. Una storia di rinascita, dalla Costa d'Avorio e la prigionia in Libia all'Abruzzo, casa mia. Il racconto struggente di Marc Eliel Baoeré. In Italia dai 25 anni, ha rischiato la vita per arrivare qui, oggi lavora con la Philcams CGL.
1: Vai avanti.
2: No.
1: Lo schiaffa Trump sul diritto dello Ius Soli. A proposito, quest'estate no. E per 2 anni consecutivi Forza Italia ha proposto lo Ius Soli, diciamo, siamo pronti a votare, non la nostra proposta, poi a ottobre scomparire.
2: Sì, uguale.
1: Quindi quest'anno, la terza volta non la presenta.
2: È il problema delle preferenze. Lo schiaffo a Trump sul diritto allo Ius Soli, la Corte Suprema americana boccia il decreto esecutivo che voleva abolirlo. Il presidente guadagna però lo stop a transgender nello sport femminile.
1: Beh, un successore.
2: Iran Stati Uniti colloqui.
1: Ma quello sta in guerra con mezzo mondo, sta a pensare come può essere?
2: Ma dei problemi,
1: quanti dura la giornata per pensare a tutte queste follie? Dimmi, quanto ne dura? No.
2: Colloqui a Doha separati, Teheran spinge sulle tariffe per le navi in transito, Hormuz in campo anche l'Unione Europea.
1: E le navi passe?
2: Poco.
1: Le nostre passano.
2: Poco. Terremoto, 2 lutti in Abruzzo, parliamo sempre del terremoto in Venezuela, mano a mano che vengono trovate purtroppo le vittime. A Monaco è caccia al killer del miliardario ucraino, un ordigno esploso davanti alla casa del magnate Ermolev. È grave, l'attentatore è fuggito a piedi oltre confine nell'entroterra della Francia.
1: Dite che siamo l'ucraino milionario.
2: Ritrovati 2 bimbi vivi sotto le macerie, Carlos e Kleber, estratti dopo 6 giorni dal terremoto in Venezuela.
1: La felicità di quando tornano alla luce.
2: Svolta nell'inchiesta, Ranucci, 4 arresti, caccia ai mandanti, individuati i presunti autori dell'attentato al conduttore di Report, messa la bomba, facciamo la storia. Il giornalista chiede chi c'è dietro.
1: Tutti quanti lo chiedono.
2: Intanto la banda era pronta a scappare. Poi si è messo un cappello.
1: Che vuoi da me? Molti dice bene che non devo guardare fuori.
2: Schlein e Conte su Meloni, lei vuole solo il potere. La segretaria del PD e il Quirinale, l'obiettivo di questa legge elettorale.
1: Ah, ecco.
2: L'appello del Papa ai lefebriani, qua pure parliamo di Medioevo, uno scisma forse oggi se...
1: Famoso Lefebvre, francese, lui cominciò.
2: Emergenza AFA, scontro sul numero dei morti per il caldo tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero.
1: Morto quello lì, sì.
2: L'Organizzazione Mondiale, 5 decessi in 24 ore, la replica del Dicastero della Salute, non ci risultano, però non ci risultano pure di più perché noi qua solo sull'agosto 3-4 sono successi, quindi...
1: Pure dire una ferma, ecco, quindi... di ferma.
2: Quarto giorno di ricerche del prof Cavallari, il marito della ministra Roccella, nel lago di Vico. Pizzaiolo ucciso, il killer è italiano, la Lega prima accusa, poi ritratta.
1: Se era sbagliata.
2: Può succedere. Se era sbagliata pure su questo qua, omicidio cinturino fuori dalla polizia, quello che aveva ucciso e diceva che era legittima difesa.
1: Qualcuno?
2: No, manchino. Risse, spari e un Kalashnikov esibito a Napoli, un arresto, serata di follia nel quartiere Montesanto.
1: Lo vedremo.
2: Di pistola, visto il video?
1: Lo vedremo. Non è quello che di Napoli.
2: Teramo. Risse e lesioni, accuse per 7, quella sera hanno aggredito. E intanto in carcere ora scatta l'allarme per il caldo, il sindacato OSAP protesta, gli uffici sono senza climatizzatori, dov'è il benessere del personale?
1: Ma quindi anche il personale.
2: Anche il personale. Addio a Di Paola, sindaco per 10 anni, funerali in forma privata. Sosta per i residenti a costi ridotti di Marco Antonio, presente in consiglio del piano per il parcheggio San Francesco. Villani sia gli Obelix, ma servono fondi. Il sistema antivalanghe ai prati di Tivo. Scooter contro il SUV, domani l'ultimo saluto all'ingegnere, l'incidente a Villa Zaccheo.
1: Dai, rugby, ancora poco.
2: Senza impianti, vertice in comune, il sindaco incontra il rappresentante della società e in videocollegamento il campione Riccioni.
1: Ho capito dove dobbiamo andare, qua, di questa notizia qua.
2: C'è la storica fiera dedicata alla pastorizia, tu vai che io poi ti raggiungo, da venerdì a domenica, durante 4 ore. Venerdì, sabato, 4 ore. Appuntamento a Piano Roseto. Dove sta?
1: Da qua.
2: Con la 162esima edizione della rassegna montana.
1: 163, l'ho scritto quando stavo a Teramo ogni estate, sta notizia. E domandavo ogni volta dove stava Piano Roseto, con il niente che fa con Roseto. Allora, centro massaggio a luce rosse, Albani denuncia la titolare.
2: Non è, scatta la denuncia per la titolare, la donna di nazionalità cinese accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Le ragazze lavoravano e dormivano nello stesso locale, sequestrati numerosi telefoni cellulari.
1: Perché? Per vedere chi ci andava.
2: Che cosa?
1: Perché dei cellulari?
2: Per prendere appuntamenti con i cellulari. Psichiatria accorpata a Teramo.
1: Da oggi è andata.
2: Buccato?
1: Zitto, piano piano nella torre.
2: Ma quindi hanno attivato pure la posta Cuzzi qua, mo?
1: No,
2: io pensavo che fosse una cosa.
1: Dopo vedremo.
2: L'annuncio di Di Massimo Antonio si consuma un altro scempio.
1: Abbiamo bloccato, sospeso, secondo me, non bloccato la settimana corta. Sarà accorpata tra breve.
2: Comune s'accende.
1: Non la sapevo quando era.
2: A Campli, comune s'accende lo scontro sul bilancio.
1: Sì, è vero, c'è un bucone. È aumentato da quando è entrata Costinelli, che è un big considerato, la cosa è peggiore.
2: Alba Adriatica, polizia statale, c'è la proposta per una sezione in Val Vibrata.
1: Bene.
2: C'era solo, feste con 40 aziende abruzzesi, però mi piace assai. Compleanno in piazza per i cinquantenni, Sant'Omero, maxi brindisi con 21 festeggiati, centinaia di invitati e 5 porchette.
1: Porchette sempre? Però piace, capito?
2: Allora, Giulianova, Caliscendi con festa e polemiche, le nuove strutture sotto accusa. Domani apertura della kermesse enogastronomica e confronto in consiglio sul cantiere al Molo Sud, il cittadino governante, spazio pubblico privatizzato, Ferrante, piena regolarità degli interventi.
1: C'è questa polemica adesso che si è accesa, ma domani parte la kermesse con 12 ristoratori, tutti ci saranno per la prima serata. Ma domani se ne parla in Consiglio Comunale, perché c'è una mozione di Arboretti che riguarda soprattutto le ultime costruzioni, e Ferrante ha risposto dicendo che tutto in regola con le pratiche che sono state fatte. È così. Intanto Colibrì ha vinto.
2: Colibrì, molto protagonista all'infiorata di Roma.
1: La foto completa, qui c'è la Basilica di San Pietro. Davanti a San Pietro hanno vinto questa infiorata. Sono bravi, vanno ancora, la portano nel mondo. E c'è un titolo di spalla.
2: Circolo Culturale Giugliese ha realizzato il quadro principale dedicato alla conversione di San Paolo.
1: Non è proprio culturale, ma comunque.
2: Artisti in città per dipingere gli sportelli dei contatori.
1: Paese, sì. Poi a Strepapiana,
2: torneo di bocce con altre di arrivo
1: molto
2: da tutta Italia.
1: Partecipato. Andiamo adesso avanti, perché andiamo a sud, più a sud da Roseto.
2: Bus navetta al via con modifiche, resta una sola corsa di mattina. Parte oggi il servizio che resterà in vigore fino al 6 settembre, una settimana in più rispetto al 2025.
1: Il Belvedere
2: oscurato dall'erba alta a Montepagano.
1: Questo è facile, vedi l'erba.
2: Beh, quella siepe che di tanta
1: quella parte dell'ultimo orizzonte riguarda il sud, ma e poi mi fermo.
2: Abitazione con opere abusive, demolizione entro 90 giorni, ordinanza del comune.
1: Cristico.
2: Ambasciatore della gentilezza, il cantatore romano insignito del titolo durante il festival a Villa Paris con oltre 1000 spettatori. Silvi, strada chiusa e scontro in aula, scordella, colpe della provincia, l'opposizione abbandona il consiglio, ennesimo muro alzato dalla maggioranza, nessun dialogo, il sindaco lancia accuse a D'Angelo, la mancata riapertura dell'arteria è una sua responsabilità. Imbrattato con la vernice il sottopasso del Cerrano, poi
1: quasi
2: aperto? Quando è?
1: No.
2: Il 2?
1: Non apre.
2: Non apre?
1: Dovrebbe aprire domani.
2: Dovrebbe
1: aprire domani.
2: Ex scuola demolita.
1: Ma il 3 sicuro, perché viene quello da fare l'intervista, quello della Ferrovie.
2: Se non apre il coso, non
1: è un altro quarto nome.
2: Ex scuola demolita, niente rischi, c'è la presenza di amianto. Poi c'è il campo di bocce a Silvi in piazza con la Triana. Vedete il sindaco Scordella che dopo aver accusato la provincia di non aprire le strade, gioca a bocce.
1: Con fascia
2: di colore. Voi non pensate mai che a bocce con la fascia qua su da noi. Pescara, giro da 3 milioni di euro, finti sponsor per evadere il fisco, inchiesta chiusa per 14 indagati. E poi abbiamo pettinari sul caso Trisi, responsabilità di Masci. E violentata dietro alla prefettura, quell'area è terra di nessuno. Dietro la prefettura.
1: Faccio, vede.
2: E l'appello del questore dice servono più uomini e mezzi.
1: Chi più di lui può chiedere?
2: Terrorista condannato, l'ultimo appiglio, Loreto, il legale chiede la revoca della sentenza.
1: Loreto a Prutino?
2: Penso di sì.
1: C'è stato Loreto quello famoso?
2: Sì, una volta.
1: Solo? Di sì, sì. Più volte?
2: Sì. No, io una volta solo.
1: Con la Madonna Nera?
2: Sì, una volta solo, con la chiesa ovviamente. Il dibattito non si ferma, i gorilla installati in città, siamo a Montesilvano, dividono residenti e turisti. Carini, ma che c'entrano?
1: Problema.
2: Perplessità di fronte ai tre pezzi piazzati tra Viale Europa e la terrazza sul mare. C'è chi li chiama già King Kong e chi si chiede: non era meglio una stella marina? La pura fantasia della gente è clamorosa, però.
1: Stella marina.
2: Riparte il sito web Visit Montesilvano.
1: Sono molto aggiornato.
2: Ovunque sta Visit Giuliano.
1: Tutti i visiti.
2: L'Aquila.
1: C'è ancora il pullman che gira. Sì.
2: Biondi al PD toglie soldi all'Aquila e divampa lo scontro con Schlein. La polemica ruota attorno alle risorse, 74 milioni per il Centro Nazionale del Servizio Civile Universale. La segretaria Dem spieghi perché alcuni parlamentari vogliono sottrarre risorse al progetto.
1: Può essere candidato lui, insieme
2: sì.
1: A chi è Sospiri l'altro.
2: Sì. Sospiri Forza Italia, questo è Fratelli d'Italia. E due, sì. Alloggi universitari da 100 euro al mese, bando dell'AZU per l'assegnazione di 75 posti letto.
1: 100 euro al mese? Ma può pagare.
2: Vabbè. I quattro tribunali dell'Abruzzo fuori dal piano di potenziamento: Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Esclusi dalla stabilizzazione del personale. Oh. E gli uffici scoppiano.
1: Come vedi, anche noi uscimmo.
2: Verrecchia di Fratelli d'Italia, scelta incomprensibile. Incontro a Roma tra i parlamentari e le autorità locali.
1: E perché nel piano delle opere pubbliche, di cui si parla ugualmente domani. In consiglio comunale, il piano delle opere pubbliche sta là perché al posto del tribunale c'è il polo scolastico, che si perde di poter realizzare anche, almeno il primo lotto, quello che dovrebbe rimettere tutti insieme le scuole, le aule della Pagliaccetti. Chi?
2: Omofobia social, scatta il risarcimento, tra sacco, la vittima minaccia denunce e il responsabile si pente. Giustizia è fatta, parte del denaro in beneficenza. Paura a tagliacozzo sempre, la folle in auto rischia di travolgere la banda e i fedeli in processione.
1: Vabbè ragazzi, c'è gelato, arrestate, no?
2: L'ultimo saluto di Celano ad Aldo Paris, scomparso. E poi siamo a Chieti, tragedia a San Salvo, aveva 77 anni, il caldo fa un'altra vittima sulla spiaggia, no, per il ministero qua pure ha detto no, non è vero, no, sei ingiambato.
1: Una ferra, già due ne abbiamo contato.
2: Tonino Giuliano, stroncato da un malore, c'è l'ipotesi dello shock termico, stamattina i funerali nella parrocchia di San Nicola.
1: Oh, nessuno muore più annegato, capito? Gli basta andare nell'acqua col caldo che c'è.
2: Violenza domestica, due mariti condannati, aggressioni.
1: Oh, che facevano?
2: Ma sono due case diverse, aggressioni, minacce con la pistola e schiaffi alle mogli davanti ai figli piccoli. Tra i motivi anche il cibo.
3: Non cucinava bene.
2: Guerriglia in strada, il video ne incastra 10, quanto grosso può, come fanno da? A Lanciano nel quartiere Santa Rita si sono fronteggiate le famiglie Rom. Il caso sul tavolo del PM.
1: Era sì. Personaggio noto in passato. Non ti può dire, come fosse la targa di una macchina.
2: Beh sì, non si può, beh no, non si può.
1: Allora. Comunque la salutiamo.
2: Allora, siamo allo sport.
1: Salutiamo Maria Luisa De Santi.
2: Salutiamo. Olanda e Germania piangono, la Norvegia vola agli ottavi, Orange e tedeschi buttati fuori dopo i calci di rigore da Marocco e Paraguay.
1: Che vergogna internazionale.
2: Lo so. Cubas dal

0: Budapest. Serie C, Di Nardo, Pescara, lontani, il Frosinone ha l'accordo, i ciociari vicini all'intesa con il bomber piacciono Erradi ed Emmausso.
1: Emmausso?
0: Vabbè.
1: Che sarebbe impronunciabile.
0: Te lo compro. Te lo compro. Sì. Gorgone è un passo dal Catanzaro, sono così uscito. Il Pineto segue l'attaccante Gorica. Serie D. Teramo, attesa infinita, oggi la parola passa al Consiglio federale, la Commissione non ha ufficializzato il regolarità tra i 59 club di Serie C, nel pomeriggio il verdetto della FIGC, mercato, idee Fossati e la Monica. Colpo Giulianova, in arrivo il centrocampista Cosimo Forgione.
1: Bisognava prendere anche l'anno scorso, dopo la stagione col Chieti, ma andò all'Atletico Ascoli. Mm. E il destino volle che nella partita Atletico Ascoli Giulianova dell'andata, Forgione segnò un gol che visto e rivisto era regolare, ma venne annullato su segnalazione delle guardaline e finì 0-0. Beh, però è molto bravo, è esperto, quindi un centrocampo di ferro si sta facendo. Siamo sul centrocampo con Forgione, Origlio e Cangemi. Adesso date un attaccante che ne abbiamo bisogno.
0: Ecco. Beh, Chieti. Chieti, Del Zotti lascia, non voglio essere un peso, il tecnico si dimette insieme allo staff, preferisco non ostacolare le trattative per la cessione del club.
1: Noi Del Zotti abbiamo un dubbio, perché non hai trovato una squadra?
0: Mi stavo con Chieti fino a me. C'è il contratto, credo.
1: Ho capito, lo rescinde.
0: Ma l'hai scisso, vedremo. Ma
1: in promozione, a parte c'è un po' di una promozione.
0: Ma certo.
1: L'hanno cercato.
0: L'Aquila prende il difensore Bonaccorsi e si avvicina a Tiana.
1: Tiana, liberati tutti.
0: No, quello è Tano. Valutato però anche il portiere Luppichini.
1: Ah, e questo ci pensa.
0: 2P e 2C, come
1: può parlare uno che si chiama
0: Luppichini. Va bene, il momento del messaggero, prego direttore.
1: Scoperto un centro massaggio a luci rosse a Colonnella, le donne erano obbligate a prostituirsi. Ecco, senza possibilità. Là. Poi non ci facciamo mancare niente perché l'esame dei tre fratellini è andato bene. La famiglia delle Bosse.
0: Ieri è tornata, bravo, sì, perché le sorelline ora stanno in base calante.
1: Bravo. Ora gli scrutini. Beh, chiaro.
0: Beh.
1: Non si può lì, si sta fermando dove non si può.
0: Scusa, per cortesia, vai avanti.
1: Vedere, che fa?
0: Sul parcheggio, che fa? Sul Mona, Maxi Rissa, sul Mona, Maxi Rissa tra 11 giovani, panico in centro, la procura apre un fascicolo, il quarto episodio in 2 settimane, i commercianti dicono adesso basta.
1: Ma il procuratore
0: è impegnato con le sorelline.
1: Non può parlare.
0: Caldo record, tragedia sulla spiaggia a San Salvo, malore fatale per un uomo di 77 anni.
1: Guarda un po' che succede nel fucile.
0: È allarme.
1: Per il gambero killer.
0: Trappole per contenere la specie.
1: Che fa questo? Che combina?
0: Non lo so.
1: Si mangia tutto, mi sa.
0: Beh sì, questo, specie aliena. Guappella?
1: Oh.
0: Ah. qua il messaggero.
1: Dai, è finito, no?
0: No, no.
1: Beh, dai, c'è una cosetta sotto.
0: Non me la fa andare, non ci fa andare. E che se ne fa?
1: Passo palco, fa salire
0: al... Allora, un blackout al policlinico, trasferiti i pazienti a Chieti, poi L'Aquila, un bando per studenti, posti di letto a 100 euro... E poi abbiamo Pescara, L'Aquila, Federico, studente da Centro di Cillode, in corsa al premio al Fieri del Lavoro. E Pescara, la Samp, punta Insigne e Di Nardo, Frosinone, attende.
1: Sempre loro, no? Di Insigne il messaggero, ogni costo.
0: Sì, e qua siamo bloccati col messaggero come sempre, che dobbiamo riavviare perché dorme. Cioè, non cambia il programma a Veneto, già a Veneto come...
1: Allora, si sì, seguiamo. Scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa, l'ha detto Leone.
0: Sì.
1: Pace. Non lacerate la Chiesa, poi disagi per viaggiare meglio, 1300 candieri attesi da anni, ovviamente con l'autostrada 14 siamo al primo posto.
0: Solo i treni sono.
1: Ah sì? Sì. Come vanno? Bene?
0: Va bene.
1: Cirilli, da che parte va?
0: Caos delle ferrovie.
1: Ah, è fatta l'est.
0: Ultimo è Traviata, Roma canta bene. Poi il caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. Lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema Americana boccia la riforma Trump.
1: Cioè, questo è un cantante e quello è l'opera, che hanno cantato insieme, fammi capire dall'occhiello. Cioè, sì.
0: Le note di Verdi invadono Piazza di Spagna. Poi Indy 250.000, Tor Vergata per il live.

0: del romano.
1: Mille volte, mettete le due cose insieme, per anni si può fare tutto.
0: Caldo, l'OMS in Italia 5 vittime, ma il ministero smentisce, falso. Secondo me questo è boh.
1: Verissimo.
0: Appunto.
1: Le due
0: Mule, ma questi devono fare quelli che non ci credono, capite?
1: Anche
0: negazionisti, quella è rossa.
1: Anche quello che è successo, ma lo vedremo, se non, fino a me non l'ho visto, ma questo è un documento. I dati diversi tra la goletta verde e l'arte, eh? Sì. Cioè che sono due modi di fare i prelievi diversi.
0: Sì, la goletta verde però... li fa. Non ubbiscono al leone, pretendono una fede su misura.
1: Questo, siamo sempre le febbriate.
0: Sul Mona, Maxi Rissa in centro, tra 11 giovani, paura tra i negozianti.
1: Il titoletto di richiamo nazionale.
0: E poi abbiamo un soppacco, Monte Carlo trema, bomba all'oligarca sanzionato da Kiev. Poi Haaland, decisivo, la Norvegia si regala agli ottavi col Brasile, prostituzione minorile, bastoni, indagato.
1: Là, ce l'aveva Kiev, era stato sanzionato l'oligarca,
0: sì.
1: Non era un amico di...
0: No, no, beh, questo pure... 100 milioni di dollari, di euro con i centri
1: benessere,
0: no, con i centri assalto telefonici per fare truffe.
1: Il settore delle costruzioni, ecco, quello è la seconda pagina del Messaggero, crescerà nel 2026 grazie alle opere pubbliche, quindi ti puoi prenotare. Da Francavilla al Venezuela, il racconto di un soccorritore tra vittime e feriti. Pescara.
0: E bike, ondata di furti.
1: Bloccati due uomini in sella, bici rubate. Poi c'è stato uno stupro al Parco Michetti, l'aggressore più volte denunciati per atti violenti. Poi due ragazzi rapinati, strada a Porta Nuova, dove eri tu? Arrestato un ventenne di Popoli, no, quindi sì. Moglie uccisa in piazza a letto con appello, Mancini non si presenta alla prima udienza, ma prima o poi dovrai andare, Corso Vittorio dice no ad un nuovo cantiere.
0: Al via i lavori per il rifacimento stradale.
1: Perché questo tragitto?
0: Nuova Pescara, il voto su statuto e regolamento è ancora bloccato. Questo è ancora caro amico.
1: A proposito, non c'è D'Alfonso?
0: No, ieri preso la Castelli. Confindustria, Giovanni Scurti, presidente della sezione sanità, formazione personale per i ragazzi autistici.
1: L'Aquila. L'ex Itaca rinasce dal sisma, ospiterà oltre 400 giovani. C'è un nuovo comandante della polizia locale? No, no. Perché c'è la bocciatura del TAR. Ma niente,
0: Federico.
1: Posti letto.
0: Beh,
1: da
0: 100 euro. Maxi Rissa, tra 11 giovani volano calci e pugni, panico in centro storico, sembra sul Mona.
1: La minorenne sono state violentate.
0: Ecco, poi Fucino e allarme, gambero killer, trap per contenere la specie. Abbiamo anche le sorelline sequestrate, no al ricorso al riesame.
1: Ma più notizie, vedi?
0: Troppi furti e truffe a Chieti, nelle periferie i cittadini sono in allarme. Ma fatto la multa, per eccessiva velocità.
1: A chi?
0: A mamma, a Donatello. 70, noi andavamo a 71,7.
1: Ma qua dove?
0: A Chieti.
1: Ma già arrivate?
0: Sì.
1: Ma la polizia autostradale?
0: No, sarà una Autovelox, non lo so, 70 contro 71,7. Io ho affatiato, dai, trovato una fatesa. Blackout al policlinico, 42 euro è poco, però di scatole.
1: Ho capito.
0: Blackout al policlinico, attivata l'unità di crisi, nessun paziente trasferito, anche perché 1,7 km per me può spurare l'errore della macchina. Cantieri, altri solleciti del sindaco, Lega ufficializza gruppo e incarichi. Bene.
1: C'era un punto dove, quindi a Chieti città l'avete preso, no?
0: Sotto, dove c'è stata la circonvallazione. Bene, l'esame scolastico dei tre fratelli del Bosco.
1: Le prove
0: sei
1: superate
0: colonne
1: in maniera brillante, ma per l'ufficialità si attende allora che lo scrutinio. I test a Castiglione e Mestre Marino per essere ammessi all'anno successivo, ma per scontato che si fa l'esame per essere
0: ammessi.
1: Però c'è stato un caldo record, una role fatale per un 77enne, la quarta vittima sulle spiagge abruzzesi.
0: E quindi però il ministero è falso. Sono tutti bei vivi.
1: Intanto Catalbordino apre la casa di comunità con i servizi, tagli di casa di comunità, voi ha tagliato tutte le parti che
0: un anno o due, ma che suffriscio del PNRR, esatto, che ci deve mettere personale là dentro. Finite le case,
1: torneranno a intasarsi pronto soccorso.
0: Teramo, prostituzione, scoperto un finto centro massaggi a colonnella, poi va in fiamme un appartamento, salvi gli occupanti, danni ingenti. Dove è successo questo?
1: È successo
0: sempre a Teramo,
1: sì, via Tevere.
0: Lanciato dai passanti, l'allarme ai pompieri lanciato dai passanti, nessun ferito, poche ore prima a fuoco un'auto. Giulianova, via, ma fanete. Cioè, mi sa che la fanete lungo Mario Lodi ormai, no?
1: Sì, sì.
0: Giulianova, via al piano asfalti, spesi 600.000 euro per l'estate.
1: Via, al piano asfalti, via.
0: Via. Addio all'ex sindaco Ferdinando Di Paola. Il cerchietto su?
1: Sì, beh, poi qualcosa abbiamo avuto. Vediamo anche...
0: Carcere, associazione, dona tre lavatrici.
1: Quali servessero. Ma non è che per caso era importante mettere la notizia che si soffocava per il caldo e che ci mancano i condizionatori?
0: No.
1: Pescara, la Samb punta pure Insigne. Stato del mare,
0: 12 squadre per il torneo trofeo italiano. Il beach volley.
1: Teramo. Notte prima degli esami.
0: Il giorno degli esami, oggi il giorno degli esami. Oggi alle 15 la prima riunione in FIGC col presidente Malagò. Provasto, aspetta gol di Cesario.
1: Eh sì, eccolo sì. Qua. È lui.
0: Si avvicina pure la punta Lopez.
1: L'Aquila piace il portiere Lupicchi.
0: Qua però lo mette con una C sola, ma quale sarà quello giusto? Mi sto domandando, Lupicchini o Lupicchini?
1: Ma se ci mandiamo Stefano.
0: No, no, fallo.
1: Non lo potrei fare, ma a parte che dormo sicuro a quest'ora, mangiamo un paio di volte. Poi non c'è il telefono.
0: Vabbè, abbiamo finito. Allora, salutiamo gli amici.
1: Amici, sì, che non stanno al bar, stanno ad ascoltare noi e fanno bene.
0: Benissimo.
1: Perché vengono informati di tutto quello che
0: buongiorno accade. A Paola Cicconi, buongiorno ad Antonello Quirino, buongiorno a Loriana Ciccioni, a Valentina Campeti, ad Antonella Leonio, a Chiodi Vigedanna, a Sandro Vagnoni.
1: Non solo hanno salutato, ma stanno in Italia perché non hanno paesi dove andare con tutte le guerre volute da Trump, non si possono muovere.
0: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon mese di luglio.
1: Ma ci manca cosa?
0: Valentina Campetti vuole sapere se sei leopardiano anche tu, da sempre. Sai,
1: da sempre. Mi manca cosa però? Ci manca.
0: Ieri hai dato il buon lavoro.
1: No, quindi... Paolino, eh. No, Serafini, il bivio.
0: Ah no,
1: Mi lascia solo in questa battaglia?
0: Mettiamo, buongiorno a tutti voi, Alfredo Di Federico, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno a tutti, benvenuto Luglio, Silvana Gian Vittorio, buongiorno e buona domenica. A Tito Torquati, buongiorno, e Lorena Giaffoni, buongiorno a tutti. Allora,
1: manca Serafini.
0: È il momento. Che... si vede che sta bloccato là proprio sul bivio e non può scrivere.
1: Beh, se l'ho fermato, mi truca.
0: Beh, vabbè, che
1: Luca. Perché stacco? Beh. Fumava.
0: Sì, l'ha fumato.
1: Ma la fumo, ma cacqua.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore. I migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Era una cosa un po' folle, ma me la devo fare, state ad ascoltare perché sennò non me la cavo. Mi dispiace per Gabriele che quando torna troverà tutto chiuso e manderà le maledizioni, ma questi se lo meritano, eh? Non vi muovete, ecco qua. Volevo dirvi che il famoso palo che era stato abbattuto venerdì scorso è ancora lì per terra in piazza della stazione, ma nessuno è riuscito a trovare, il modo di poterlo togliere. Ma chi ci amministra, chi ci guida, chi è, chi teniamo? Mannaggia la miseria. A livello di manutenzione siamo all'anno zero, sotto zero. Chi comanda qua? Chi c'è? Questo palo abbattuto che da venerdì sta ancora lì. E allora vi devo dare un consiglio a voi che state su di noi, ve lo devo dare. È il periodo, è quello giusto. Adesso vi dico, non vi posso fare parolacce, no? Ma vi posso dire dove dovete andare. Ve lo posso dire? Vi arrabbiate? No. Però per non mandare una parolaccia vi dedico questa canzone che non avete ancora tolto il palo abbattuto da venerdì in piazza della... ecco dove dovete andare.

Siete pronti per andare? Speriamo. Ecco dovete andare.

0: sono riusciti a togliere, poi faccio vedere la foto, da venerdì nessuno in piazza della stazione, la gente arriva, i treni pochi, quelli che ci sono, arrivano e noi facciamo vedere questo triste spettacolo. Che tenema? Che abbiamo mandato?
1: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
0: Allora, adesso noi facciamo la pubblicità del Luna Park e poi subito dopo il quiz sul Luna Park. Sì, te l'ho detto che per metterla diamo a piedi di grano avevo stravolto la cosa. L'ho pure annunciato che ti saresti arrabbiato.
2: Hai chiuso tutto.
0: Appunto, e tu sei qua per riaprire. Fa come San Pietro, c'hai le chiavi?
2: No.
0: Apro lo stesso.
2: Che devo fare?
0: Riapri intanto. E poi facciamo ascoltare la pubblicità di Sunset Park. Pure. Però prima,
2: dai.
0: Sì, prima facciamo il Luna Park, perché subito dopo facciamo la domanda. Anzi, la facciamo subito.
2: Dai.
0: Da quanti anni il Luna Park viene a Giulianova?
2: 085 870 10.
1: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
0: La domanda è: da quanti anni viene ininterrottamente Luna Park a Giulianova? Abbiamo fatto anche un pezzo. 12 biglietti gratis per andare, ecco. Lì. Ecco, il numero lo mettere subito in diretta. Pronto?
3: Sono Nicolo Mara, buongiorno.
0: Tu non puoi vincere sempre, però. Dici? Tu puoi vincere sempre?
3: No. Dici, dal 2013.
0: Dal 2013, quindi quanti anni?
3: Non fa i conti.
0: Fai il conto.
4: 30.
0: Dal 2013.
4: 13, 26.
0: Ah, si è sbagliato allora. Ha sbagliato così, campione mio, sbagliato, non è di più, molti di più. Ciao. Ha sbagliato. Io ci ho portato prima Azzurro e poi ci portiamo la bambina Claudia. Beh, ma oh ragazzi, su.
2: 085 870 10,
0: è un numero preciso, non è 52 53, capito? Tondo, numero
2: tondo.
0: Casalena, intanto
2: Casalena
0: ci dice, ci può dire fino a domani, no, per esempio la gravità delle precipitazioni ci dovrà dire.
2: Sì, perché i dormire sono tappati,
0: sono tappati,
2: non è tappato,
0: tutti
2: stato tappato
0: nemmeno. Ah,
2: che stavano a mettere il grano,
0: andiamo, ce lo vedo io veramente. Tutti dietro là, mettete tranquillo, mi facevo una diretta,
2: di che?
0: quando mietono.
2: Ah, ecco.
0: Vola. Pronto?
3: Francia, ma vuoi giù? Oltre 30 anni.
0: Oltre?
3: 30 anni.
0: No, sbagliato, ma noi vogliamo il numero esatto comunque.
3: Va buono, ma.
0: Ma comunque è molto più di 30 anni.
3: Siamo oltre più di 30 anni.
0: Ma che vuol dire oltre più di 30 anni? Non è una risposta. Allora, che fa Casalena?
2: Ogni tanto c'è questa defiance perché c'è il Dio del mondo che.
0: Forza, ragazzi, telefonate, avete tutti i 12 biglietti gratis per figli o per nipotini. Eccoli qua, va.
2: Ecco.
0: Vedi, dai. Vediamo se indovina. Ho fatto un pezzo io. Pronto? Chi è?
5: Pronto? Sì,
2: buongiorno Pierluigi, un attimo che siamo. È il cavallo di qui telefono.
0: Un attimo, chi è che parla?
5: Nadia.
0: Che hai detto? Che numero hai detto?
5: 40.
2: No, sta a dire
0: no, un altro di telefono. Più. Aspetta, riprovare, di più. Di seguito, di più, dalle origini. Da quando stavo.
2: Allora, siamo con Pierluigi.
0: Più di 40. Anzi, vai, aiuto, più di 50.
2: Ecco, vabbè,
0: vai, diamo.
2: No, aiutato. Il tempo, Pierluigi, prego.
6: Il tempo è caldo, oggi ancora, ma nel pomeriggio si accendono focolai temporaleschi sull'Appennino e porteranno delle piogge temporali sulle aree interne, poi man mano queste nuvole scenderanno verso il mare e daranno nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio, ma ancora con una cappa d'afa però presente. Questa situazione porterà qualche goccia di pioggia nel pomeriggio sera qui anche sulla zona della costa, ma nulla di particolare. Il cambiamento vero e proprio lo avremo domani, quando invece la perturbazione scenderà da nord verso sud.
0: Ma vola. Quando lui sta lì, vola.
6: E ci interesserà con delle piogge, delle ventilazioni,
0: sì?
6: Da nord ovest.
0: Non va bene questo telefono qua, 870-10, poi dimmi se.
2: Vai avanti, tranquillo.
6: E quindi avremo una rottura, sì, termica, no. Finalmente.
0: Allora, ma domani fino a quando piove? Fino a qua ci interessa a noi, che ci sta calici di scendi.
6: Piove fino a verso le 14, le 15.
0: 14, le 15, va bene, ce la possiamo tenere. Ce lo possiamo tenere. Pronto? Quanti anni?
7: Buongiorno.
2: Vai, avanti, avanti.
6: Però avremo ventilazione.
7: Vorrei dire.
0: Quanti anni?
7: 60.
0: Brava, vieni a prendere due blocchetti di biglietti. Chi ci porti? Figli o nipoti?
2: È tosto per stamattina,
7: no,
2: per lui.
7: No, non nipoti. Oh,
2: è tosto stamattina.
7: Gli amici di ombrellone che saranno felicissimi.
0: Bellissimo, bel regalo, grazie.
7: Per cortesia, la posso chiedere?
0: Eh?
7: Quando fate la pubblicità, per cortesia, non dite più Lungomare Sud, ha un nome questo lungomare, Lungomare Rodi.
0: Va bene, d'accordo.
7: No,
0: va bene.
7: Ce l'ha un nome.
0: Allora, dunque, stavamo dicendo che piove fino alle 2 di giovedì, poi che succede?
2: Poi torna il bello.
6: Le 3, poi migliora il tempo, però è ventilato.
0: È ventilato,
6: la ventilazione ce la porteremo dietro fino a venerdì, con alternanze nuvole e sole, ma con la temperatura decisamente più bassa rispetto a quella attuale, con 26 gradi. E poi
2: va bene. Poi la prossima settimana la vedremo nei prossimi giorni.
0: Vabbè, insomma, va bene, fino a domenica, poi torna il bello, tutto male, tutto male. Ho fatto il bagno, sono fatto il bagno dopo tanto tempo, ahi, era una brodaglia, sì, molto bene. Tu lo fai il bagno?
6: Sì, sì, lo faccio.
0: Lo fai o stivi nella casa di Colonnella, no?
2: Colonnella?
0: Non era Colonnella,
2: no.
0: Petropoli?
2: Ma no, le Bellande.
0: Ma no, la casa di appuntamento.
2: Ah, no, non credo che Pier Luigi stava così.
6: La casa appuntamento.
0: No, no, lui no, è tutto bello preciso, è tutto bello fedele, fedelissimo. Vabbè, basta, no. Ciao. Vuoi fare la radio? Lo so, vuoi fare la radio di per
6: forza? No, la Francia vince facilmente, il Messico pure. La Francia secondo me è la favorita per vincere il campionato del mondo.
0: E la Spagna?
6: Non c'ha la punta centrale, manca la punta centrale, altrimenti anche la Spagna è una bella squadra.
0: E il Brasile?
6: Però secondo me esce con la Norvegia.
0: E l'Argentina?
6: Va in semifinale, va, potrebbe andare in finale.
0: Vabbè, quindi là comincia a capirsi qualcosa questo
6: potrebbe
0: mondiale.
6: Essere Francia-Argentina.
0: È una bella partita, questo ce lo vediamo, A casa di Gabriele, col tonno, con te pasticcini.
2: Te pasticcini, di notte oggi?
0: Di notte? A che ora?
6: Di notte, vabbè.
2: Vedremo.
0: No, ne fa di notte la finale.
2: Vedremo.
0: Vabbè. Buonanotte, buona giornata, grazie.
2: Ciao.
0: Oh, intanto salutiamo la signora che ha vinto tranquillamente 60, vedi, qualcuno lo sapeva, e poi sarà 30. Oh, è bello quello, c'è qualcosa più attorno. Oh, ragazzi, non abbiamo amministratori e nemmeno addetti alla manutenzione, perché sono tutti andati a mettere il grano, quindi possiamo salutare qualcun altro?
2: Max Rastelli, buongiorno a tutti, direttore Gabriele.
0: Andrea Serafini, dove sei? Non ci abbandonare, mi lasci solo nella battaglia sul bivio?
2: Quindi, adesso
0: qualche pubblicità, perché poi facciamo gli auguri e poi facciamo non sappiamo che succede dopo.
2: Dai,
0: posso?
2: Dai.
0: Hai fumato?
2: Per favore, non chiudere di nuovo tutto.
0: No.
2: Grazie.
0: Il grano è stato.
1: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
8: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
8: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
10: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.

0: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€. E poi tanto pesce fresco, come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte, come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte, come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Facciamo un piccolo viaggio, poi lo faremo nel dettaglio, al Sunset Park.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
2: Bene, torniamo in studio adesso.
1: La pubblicità del Sunset Park, perché siamo andati apposta a farlo, per far capire a tutti dove, come e quando è.
2: Eccolo,
1: ecco
2: qua.
1: Sunset Park, andiamo? Vediamo cosa lo tiene, tra l'altro.
2: Ti tiene.
1: Lo tiene?
2: Mm.
1: Ma che parte? Parti? Ride. Non lo tiene. Non va niente? Cioè non gira nemmeno la gioia di partire.
2: No.
1: Vabbè. Lo posso ascoltare domani.
2: Mm.
1: Domani. Questo è il fat.
2: Vabbè. No.
1: È inutile.
2: C'è una toma per senza niente. Allora.
1: Sul computer,
2: è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che
1: raggiungibile sia dalla sera un giorno.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Mmm, che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Chiediamo il pacchetto arretrato con Nenna e Nonni, vorrà dire Morri, credo. E poi sotto con gli attaccanti, lì inizierà il Walter di nomi che ci tormenterà fino a inizio campionato. Ma guai a farli però, Corrado, guai a farli! Ti strille, Corrado, ti permetti, guai a farli, Corrado, ti permetti, vai!
2: Beh dai, lì giù, alzando il giorno dobbiamo trovare.
1: Mettiamo pure la sigla, mettiamo pure la sigla.
2: Che è la sigla, mo?
1: Tu, tanti auguri a te, perché ce l'ha richiesto chi?
2: Lorenzi.
1: Uomo, il resto potevo mettere.
2: Vabbè, dai, poi tanti auguri a te, poi la troviamo per domani. Ma ui, ecco.
1: Ecco.
2: Prego.
1: Sì? $60 mi ha detto il proprietario, ma che buono da me, oh! È sbagliato, ma qua mi ha detto 60 anni, il proprietario, ha fatto l'intervista, ha fatto 2 punti virgolette. Sono 60 anni che veniamo qui, che vuoi da me? Che hai mandato? E che ci sta scritto? Non c'ho il telefonino, che ci sta scritto? Ma chi l'ha stabilito che è oltre 60 anni? Tu più del proprietario? Sbagliato Facebook, va bene. Ok, ma oltre 60 anni comunque non è una risposta esatta perché ci voleva il numero preciso in ogni caso. Va bene, grazie, buona giornata. Vedi che fai tu? Per il santo del giorno la Chiesa oggi ricorda, per la precisione,
2: Santa Ronne.
1: Aronne, il 1 luglio, Santa Aronne. Aronne mio, proteggici. Il fratello maggiore di Mosè e Maria, qui che mica uno, nacque in Egitto, va bene, ebbe 4 figli che morirono senza prole, che disastro. Invece gli altri 2 figli perpetuarono il sacerdozio fino alla venuta di Cristo, il quale fu sacerdote secondo l'ordine molto più antico.
2: Tanti auguri a chi si chiama Aronne.
1: Però mettete che cosa che la gente può leggere.
2: Chi ci sta?
1: Tanti auguri a chi si chiama Aronne, sappiamo che sono santi e che possono festeggiare tranquillamente l'onomastico senza essere martirizzati o andare in esilio. Dottor Albani, facciamo gli auguri per questo 1 luglio, col bene che ti voglio, ma se non lo devi congedere. A Piero Di Felice,
2: auguri.
1: A Daniela Di Giuseppe,
2: auguri.
1: A Matteo Porfiri,
2: auguri.
1: A Mirko Rossi,
2: auguri.
1: Chi è?
2: Come,
1: tra cuore di Mirko Rossi, il vice sindaco di Mociano, l'unico baluardo del PD in tutta la città, Giulianova, Notaresco, Bellante, Mociano, al Mastro Mociano. Però è cresciuto, tutta la zona industriale, Ruffini fece un ottimo lavoro. Federica Vallesi,
2: auguri.
1: Paolo Livi, chi è?
2: Ah, l'ex giocatore.
1: Bravo,
2: no, auguri.
1: Che ruolo?
2: Difensore centrale,
1: Livi Pugnitopo, che si passava. Auguri a Paolo Clemente.
2: Auguri.
1: A Franco Ferroni.
2: Auguri.
1: A Paolo Samì.
2: Auguri.
1: E a Pierpaolo Orfanelli.
2: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che
1: auguri.
2: Per ricevere gli auguri della RG basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: E ci chiamo da una canzone di Ivan Graziani.
2: È necessario?
1: Sì. E ti regalo un fiore, una canzone, per festeggiare il giorno della tua occasione. Auguri, auguri in questo giorno che non scordo, auguri amore mio, è un compleanno che non porto a bordo.
2: Bene.
1: Ivan Graziani, la canzone del 1983. Ti è piaciuto tutto ciò?
2: Assà.
1: Bene, giornalone. Non ti mollo stamattina, Ti vuoi cedere stamattina. Non ti vuoi dare tranquillità, rei quello vuoi dare. Ti vuole chiudere.
2: Stinghi tranquillo e sereno. Allora, Corriere.
1: Migranti, la sconfitta di Trump. Ma magari, ma dove? In America 3 su 10 a favore.
2: Ma arrivo dei membri però.
1: C'è tempo.
2: Vai,
1: il presidente è un male per gli USA. Ora il congresso deve fare una legge, cioè dice che deve andare a cambiare quello. Caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce. Ma perché devi smentire? Se è vero, due soli ieri qua da noi.
2: Ma mannaggia, hanno risposto per
1: non è per il quiz, basta pure che ci devi dire, come ci hanno detto, che tu non lo vuoi mai dire la mattina passando.
2: Che cosa?
1: Che nel sottopasso, oltre alle scritte, c'è tanta erba, al sottopasso di
2: Lo so, lo so, lo so.
1: Quindi non lo diciamo,
2: lo diciamo sempre.
1: Ha chiamato lo scaltatore. Sì? Chi è? Vabbè, ma lo toglieremo. Vabbè, per errori o omissioni telefonare a questo numero che ha fatto. Grazie. È morto Ferroni, bisogna toglierlo. Vabbè, ma non hai detto tu che per errori
2: bisogna certo. Migranti, abbiamo detto, l'appello del Papa ai defebriani, evitate lo scisma. Poi vabbè, la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose del centrodestra.
1: Chi sono? Mannaggia, ma non lo possiamo vedere. Dice, a pagina 11 noi teniamo però.
2: La proposta di Conte, centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione. Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante. Germania, il flop del calcio, simbolo di un paese fermo. Perché la Germania non è più.
1: Bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky.
2: Ecco.
1: Ma la velocità del pregiudizio. Leggi un po'.
2: Questo
1: sì, lo so. Bel titolo, stupendo. La velocità del pregiudizio. Andate a leggere. Massimo Granellini.
2: Il caffè. Allora, poi passiamo a Repubblica.
1: C'è anche un libro di Carlo Cottarelli che ebbe il suo boom, ti ricordi, economista?
2: Sì.
1: Oh, abbiamo su Repubblica, Jussoli schiaffa a Trump, qua sui migranti, l'altro Jussoli, una giornataccia, eh? Poi, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male, il congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi opposizione contro Meloni su Quirinale e legge elettorale, lo sappiamo. Andiamo avanti, bomba a Ranucci, 4 arresti, PM, ora caccia ai mandanti. Beh, li devi far parlare, tu lo devi fare. Il caso delle Febriane, appello del Papa, ma non importa niente, oggi lo scisma, perché vogliono ordinare sacerdoti, qua esagero insomma. Passi la messa in latino e quant'altro, ma ordinare loro sacerdoti senza il Papa mi pare di no. Merano è donna, così governiamo comune e musei. Vedi, a Merano tu sti qua e quello invece sta all'avanguardia. La Stampa, l'ombra dello scisma. Non credo che interessi molto.
2: L'ombra dei nemici,
1: però. Sbagliato la Stampa secondo noi come apertura, però lo mette e mette il Papa. Quello che lega figlio Leone a Lutero. Poi lo scontro. Lo scontro è tra Meloni e Vannacci e quella corsa per il Quirinale. Più solida sconfitta di Trump.
2: Vabbè, guarda se ti riparto.
1: Fammi vedere il titolo di questo articolo di fondo un secondo. La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Qualcosa è successo. Ma dov'è? Che si difende, qualcosa deve essere accaduto. Vai, andiamo avanti.
2: Uno dei tre,
1: Io, uno dei tanti. Il resto del Carlino no, abbiamo optato, abbiamo il 7 settembre a uno dei due, per il giornale, e facciamo così ormai, perché qua ha puntato Conte, Covid, l'ora della verità per Conte, sì l'audizione dell'ex premier in commissione convocata, e loro insistono sul fatto che lui inizialmente non voleva andare, e che adesso dopo le polemiche del giornale è costretto, le telefonate degli organizzatori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Poi vediamo che c'è, addirittura riesce chi?
2: La Santanchè che dice Di Pietro sindaco di Milano, ma ti 18 procedimenti, ma ti pensare di procedimento a tu.
1: Ma perché interviene questi?
2: Inutilmente.
1: Questi le danno spazio.
2: Giornale,
1: Gabriele Barberi, a pagina 8.
2: Che te da fa?
1: Jussoli, i giudici bocciano Trump, ma passa la linea sugli atleti trans. Il Papa scrive le Febriani per scongiurare la scissione. Müller, il latino non va proibito, ma sono d'accordo, ma non è solo quello il problema. Ordinano i sacerdoti. Che è successo, mo?
2: Niente.
1: Zulu. Che è Zulu meglio di noi?
2: Vogliono espellere gli stranieri da Sudafrica. Va bene, Zulu. Vogliamo fare?
1: Ma perché li chiamo Zulu? Zulu viene sempre in senso negativo, in un Zulu.
2: Un popolo è Zulu.
1: Ho capito, ma quando la persona vuoi offendere,
2: ho capito.
1: Zulu. E quelli là la dopo. No, là a favore invece, se vogliono esperti Zulu, Beh, spari a Montesanto, 3 arresti, che siamo qui nelle cronache di Napoli. E poi abbiamo l'attentato a Ranucci, fermati in 4 ore a caccia aperta ai mandanti del raid. Quella notizia, Oh no, sì. Stesa tra baby gang, paura a Melito. Che stesa?
2: Ma stesa quando sparano contro le case, le serrande.
1: Perché lo sai?
2: Perché seguo i telegiornali. Quelle mi è rimasto.
1: Truffa gli anziani presi in 6. Affitta le stelle per gli studenti. Usiamo le abitazioni della curia. Sono vuote. Napoli. Giuliano, stupefacenti importati dalla Spagna, 12 condanne con rito abbreviato.
2: Vai ad Acerra, in moto contromano, perdono il controllo e investono un bambino.
1: Caivano, furti ai danni degli agricoltori, emergendo in località Sant'Arcangelo.
2: Mugnano, deceduto dopo le coltellate al Lido, inflitta una condanna a 14 anni.
1: Da Mugnano a Magliano, nuovo blitz della polizia locale contro una lottizzazione abusiva. E per non farci mancare nulla, passiamo anche alla pagina sindacale a Castellammare di Stabia.
2: Ospedale San Leonardo, dipendenti in agitazione, rischio sciopero.
1: E non c'è nemmeno la notizia, forse sì. Sì, c'è la notizia di calcio che addolcisce un po' tutto, eccola qua. Mercato, Manna molla, Calaili e vira su uno tra Dodò e Norton Kuff. Fiducia per l'affare gira.
2: Dodò quello di Teramo?
1: Sì, quindi praticamente questa è tutta la campagna del calcio del Napoli. E invece come vedete?
2: Benissimo, il momento dell'almanacco del giorno.
1: A cura
2: del nostro carissimo e gentilissimo Vincenzo Iaconi.
1: Che non nos, che sfida anche l'estate. Di luglio il temporale dura poco e non fa male. Beh, insomma,
2: antico proverbio.
1: Se ci sono delle grandinate.
2: E i tombini sono tappati.
1: Poi ripeti: se ci sono delle grandinate, ci sono danni. E se i tombini sono attappati, ancora di più.
2: Esatto.
1: Piccoli problemi che la gente chiede drammaticamente di risolvere. I tombini che sono, i marciapiedi che non sono rotti, il palo che cade, che l'ha andato a raccogliere. Che state a fare? Cioè, quando finite il vostro lavoro, che dite? Che avete fatto?
2: Carnevale.
1: E questo non gli va bene, questo è con i vigili, questo è troppo, troppo severo.
2: Chi è?
1: Perché non solo non gli piace che vanno con la macchina, ma ha criticato anche, notando un particolare, che uno guida con il braccio da fuori e non va bene, come ben sappiamo. Perché sei così puntiglioso?
2: Ma chi?
1: Tu. Quando? Perché ti hai fatto la multa, va fuori stagione. Beh, fuori stagione. I raggi del sole di luglio restano forti, ma il mese segna il lento arretramento della luce.
2: Piano piano. Dopo il solstizio, il giorno comincia a ritirarsi. Luglio apre con 15 ore e 20 minuti di luce e scende a 15 ore e 2 minuti nell'ultima giornata.
1: Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. E invece?
2: La perdita media è di 14 minuti.
1: Finisce luglio?
2: Un calo lieve, quasi impercettibile, ma costante. La traiettoria discendente dell'estate è già iniziata.
1: Questo io, perché è un po' di latino.
2: Prego, ci mancherebbe.
1: Luglio, nel calendario di Romolo,
2: Remola,
1: era chiamato quintilis, de quinque, sia cinque, in quanto era appunto il quinto mese dell'anno. Ma invece non è così.
2: No.
1: Era nel calendario di Romolo.
2: Sì.
1: Assunto nel 44 a.C. il nome di Iulius, in onore qua giustamente, del console Caio Giulio Cesare. Mi abbandoni?
2: No.
1: Nato il 13 di questo mese. Il 13 luglio nacque Caio Giulio Cesare. Giornate. È la giornata internazionale del reggae. Poi la giornata internazionale della frutta, e questo credo che Vincenzo lo citi con molto piacere, perché lui su Piccola Città scrive appunto molto sui poteri e quanto costa, che cosa avremo nei vari periodi dell'anno tra frutta e verdura. Polonia è la giornata nazionale del cane. Almanacco del giorno nel dettaglio. La temperatura misurata alle 7.48 era già di 27,2 gradi. Caldo molto, vento 8 km orari, la temperatura massima sarà 41 e l'indice di qualità dell'aria a Giulianova sarà 43 e viene considerata buona. Perché? Perché la qualità dell'aria è soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi gravi, rischi lievi o addirittura inesistenti. Quindi tu puoi uscire tranquillamente, solo che tu ogni volta che esci dalla radio e fumi contribuisci ad alzare, ad abbassare la qualità dell'aria. Oraria, alba e tramonto, che fa il nostro sole? Alle 5.28 e tramonta alle 9, praticamente alle 20.48, ancora all'alta, a tramontare alle 20.48. Il culmine alle 13.08, all'una, quando c'è da fare la pappa, durata del giorno 15 ore e 20 minuti. La luna sorge alle 22.08 e tramonta alle 7.31 di domani. Quando tu inizi il telegiornale da un minuto, domani tu tocca a te giovedì.
2: Domani sei pure tu, perché tu hai saltato ieri.
1: Alle 7.31 di domani c'è la fase lunare e il sole tramonta alle 7.31, un minuto dopo che tu hai cominciato, cioè hai l'abilità di cominciare a far oscurare il cielo
2: la luna.
1: Con il sole, no, il sole,
2: no.
1: Si tocca la luna e quindi si oscura. Un rumore?
2: Sì.
1: Ci oscura tutto. Avete raccolto il palo? Non credo. È un rumore metallico in realtà. Nacquero oggi.
2: Primo luglio.
1: Mi piace questo, bravo.
2: 1961, Carl Lewis, primatista, salto il lungo 4%, 100 e 200 metri, firme.
1: Questo qua, secondo te, se oggi corre, quando ci mette a fare? Però arriva prima di tutti gli altri.
2: 65 anni.
1: Ma non arriva prima di me? Di te, sì.
2: Di te?
1: No, di te, ma...
2: Non credo, 65 anni.
1: Non lo so.
2: Primo luglio
1: 100 metri, eccola.
2: Primo luglio 1961, 65 anni fa, Diana Spencer, ex principessa del Galles. Primo luglio 1986, 40 anni fa, Lodo Guenzi, musicista e cantante dello Stato Sociale. Poi
1: una
2: ascolteremo
1: vita in vacanza.
2: Una vita in vacanza.
1: È bella, conosci?
2: Sì. Fatti nella storia. Primo luglio 1916, 110 anni fa, primo giorno della battaglia delle Somme. Una delle più grandi e sanguinose operazioni della Prima Guerra Mondiale, sul fronte occidentale, lungo il fiume Somme, gli anglo-francesi tentano una vasta offensiva per spezzare le linee tedesche e alleggerire la pressione su Verdun. L'attacco si apre con una strage di 20.000 soldati britannici uccisi e 40.000 feriti nelle prime ore, falciati da mitragliatrici e difese tedesche intatte. La battaglia prosegue fino a novembre con avanzamenti minimi e perdite enormi, circa 1 milione di morti e feriti complessivi, simbolo della guerra di logoramento, mesi di combattimenti per pochi chilometri di terreno.
1: Il primo luglio che cosa accadde a Shanghai?
2: 105 anni fa a Shanghai nasce il Partito Comunista Cinese, fondato da un piccolo gruppo di intellettuali e attivisti riuniti in clandestinità durante il primo congresso. Il primo segretario nominato è Chen Duxi, figura centrale nella nuova cultura e promotore della modernizzazione politica cinese. L'organizzazione nasce con poche decine di membri, ma diventerà uno dei protagonisti decisivi della storia del XX secolo in Asia. Primo luglio 1931, 95 anni fa, a Milano viene inaugurata la stazione centrale, il nuovo grande terminale ferroviario di Piazza Duca d'Aosta. L'impianto sostituisce la precedente stazione di Piazza Repubblica, attiva dal 1864, ma ormai insufficiente per il traffico crescente. La nuova centrale, monumentale e progettata per gestire flussi molto più ampi, diventa il principale snodo ferroviario del nord Italia e simbolo dell'architettura infrastrutturale del periodo.
1: Il primo luglio del 1946, ciao! Esattamente 80 anni fa, nell'atollo di Bikini, sul Pacifico, negli Stati Uniti, che fanno gli Stati Uniti? Avviano l'operazione nucleare, sembra fare guerra però, dintorni. Una serie di test per valutare gli effetti delle armi atomiche su navi, equipaggiamenti e strutture militari. In questo giorno, tra l'altro, esplode una bomba da 20 chilotoni, potenza analoga all'ordigno di Hiroshima. L'esplosione, condotta in atmosfera sopra la laguna, segna il primo test nucleare americano del dopoguerra e apre la stagione di sperimentazioni atomiche nel Pacifico. L'area viene evacuata e resterà contaminata per decenni. Io pensavo che nell'isola di Bikini fosse famoso perché da lì era nato il famoso costume, non è così,
2: no.
1: Ha fatto l'esperimento,
2: sì.
1: Vabbè, hanno detto.
2: Vorrei essere la regina nei cuori delle persone, una dichiarazione del 95 è diventata la frase icona della sua immagine pubblica. Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana o Lady Di, nata il 1 luglio del 1961 a Sandringham, data di morte 31 agosto 1997 a Parigi, è stata dall'81 al 96 consorte di Carlo III del Regno Unito, allora principe di Galles, con lui ebbe due figli, i principi William ed Harry.
1: E dopo di lei, grandi casini in famiglia, terribile.
2: Sì, vabbè.
1: Allora, è andata, abbiamo fatto anche l'almanacco del pieno orario, salutiamo i nostri amici al bar.
2: Salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
1: C'è qualche superstite?
2: Non lo so, di cose.
1: No, da te.
2: Ho fatto maghi, ma ho fatto maghi. Sembra uguale.
1: Quasi quasi farei sentire il Sunset Park.
2: No, non gli va niente. Allora... Max Rastelli è l'ultimo che ho io, ma non lo so se altri hanno salutato. Allora, quindi salutiamo su Facebook, buona giornata. E adesso andiamo ad ascoltare invece la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Una vita in vacanza.
1: Dello Stato Sociale.
2: Dello Stato Sanremo, Sociale.
1: Sanremo, con quell'anziana che rivoltava la vita.
2: Sì.

0: ascoltare nella versione originale, qua la connessione è quella che è, ancora per poco speriamo, e ascolteremo La vita in vacanza, perché è La vita in vacanza, la più bella che è andata da me rispetto a come stava andando Mono.
1: Beh, sì, addirittura.
0: Addirittura sì, e quindi adesso però ve la facciamo ascoltare perché ve lo meritate. Salutiamo la commercialista Laura Orsini che ci guarda dalla finestra, invece quello sopra non ci guarda più, anche perché forse non c'è, perché le finestre sono chiuse. Ho chiuso le finestre.
2: Ci crediamo che le tue vacanze estive debbano essere.

0: E questo era lo stato sociale con Una vita in vacanza. Con questa canzone chiudiamo i giudizi di oggi, vi auguro un buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina alle 8.30, buona giornata, alle 7.30 scusate.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Qui la mattinata italiana da Radio Gigi. No, lo so. Sì, lo sappiamo che non apriamo in maniera originale. Ragazzi, ma possiamo evitare di cantare questa canzone? Noi le cantavamo così. Questo è vero, il tema era. Era esattamente il 1968, le canzoni d'estate le cantavamo così, questa soprattutto, quella che sta per arrivare adesso. Siete pronti per ascoltarla? È un classicissimo della canzone d'estate. Eccola qua. Pronti? Ancora no? Sorpresa? Nemmeno. Eccola.

cantore che andavamo così d'estate, anni 60-70. E c'è una canzone che ha lo stesso tema, il ritorno dell'innamorato sulla spiaggia dell'innamorata. Ed è una canzone che viene lanciata da Petula Clark. Qui siamo in Inghilterra, la cantante inglese canta questo brano intitolato appunto Ciao Ciao. E questo è il tema, eh? Siamo pronti ad ascoltare? Lo possiamo fare. Si è arrivata la Petula Clark. Ce l'abbiamo? Ce la vogliamo? Non esce così. Ci vuole pazienza, ragazzi. Ci vuole pazienza. Tanta pazienza con i computer, eh? È una canzone nota, eh? Non è che è una canzone... Niente, sempre questo esce. E così fa? Ma noi non molliamo però, eh? Secondo, abbiate un attimo di pazienza, ve la facciamo ascoltare. Downtown, titolo inglese, eh? Sì. Downtown, speriamo di trovarla adesso. Sì, sicura, adesso la trovo. Non ci potete sfuggire adesso con il ciao ciao di Petula Clark. No, no, eccola, eccola, eccola, eccola.

gruppo italiano che dava un pezzo lanciato in realtà da altri. Il brano è Quando calienta il sol, nella versione originale quella di Los Hermanos Rigal. Abbiamo un complesso italiano che queste cose le riprende e le fa anche lui di successo. Los Marcellos Ferial, il brano è Quando calienta il sol.

Ed erano gli anni 60-70 quando si ballava stretti stretti sulle rotonde ed erano quello uno dei posti più gettonati per conoscersi e per stare insieme la sera, e nasceva una rotonda sul mare di Fred Buongusto.

vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

Sapete quale fu il disco italiano che vendette per primo 1 milione di copie? Risale addirittura al 1961 ed è appunto la canzone che parla di mare, e fu il primo grande successo di un cantante italiano, e cioè di Nico Fidenco, che aveva fatto altri brani ma ne aveva avuto il successo con questa Legata a un granello di sabbia, brano del 61 che prima di tutti vende 1 milione di copie di dischi.

Ed era lui, ed era certamente con la canzone Gino Paoli a dare un senso all'estate. L'estate è quella del 1963, è sulla spiaggia di Viareggio, risale in camera dell'albergo e mezz'ora compie, scrive questo capolavoro, Sapore di sale.

0: Emma risponde:
1: Emma, e se sbaglio a scegliere il corso di laurea? Senti, io a 18 anni non sapevo neanche cosa volevo per cena. Però tranquillo, l'università e campus ti orienta al corso di laurea giusto per te. Ti fa pensare, ti aiuta a scegliere.

0: Andiamo a sud, più a sud da Roseto.
1: Bus navetta al via con modifiche, resta una sola corsa di mattina. Parte oggi il servizio che resterà in vigore fino al 6 settembre, una settimana in più rispetto al 2025.
0: Belvedere
1: oscurato dall'erba alta a Montepagano.
0: Questo è facile, vedi l'erba.
1: Beh, buona. Quella siepe che di tanta parte.
0: Quella parte dell'ultimo orizzonte riguardo il sud, ma e poi mi fermo.
1: Abitazione con opere abusive, demolizione entro 90 giorni, ordinanza del comune.
0: Cristica.
1: Ambasciatore della gentilezza, il cantatore romano insignito del titolo durante il festival a Villa Paris con oltre 1000 spettatori. Silvi, strada chiusa e scontro in aula, scordella, colpe della provincia, l'opposizione abbandona il consiglio, ennesimo muro alzato dalla maggioranza, nessun dialogo, il sindaco lancia accuse a D'Angelo, la mancata riapertura dell'arteria è una sua responsabilità. Imbrattato con la vernice il sottopasso del Cerrano, poi...
0: quasi aperto?
1: Quando è?
0: No.
1: Il 2?
0: Non apre.
1: Oggi. Non apre?
0: Dovrebbe aprire domani. Dovrebbe aprire domani.
1: Ex scuola demolita.
0: Ma il 3 è sicuro perché viene quello da fare intervista, quello della Ferrovie.
1: Poi non ci vede, se non apre il coso.
0: È un altro quarto nome.
1: Ex scuola demolita, niente rischi, c'è la presenza di amianto. Poi c'è il campo di bocce a Silvi in piazza con la Triana. Vede il sindaco Scordella che dopo aver accusato la provincia di non aprire il strato, gioca a bocce.
0: Con fascia tricolore.
1: Voi non pensate mai che a bocce con la fascia qua su da noi. Pescara, giro da 3 milioni di euro, finti sponsor per evadere il fisco, inchiesta chiusa per 14 indagati. E poi abbiamo pettinari sul caso Trisi, responsabilità di Masci. E violentata dietro alla prefettura, quell'area è terra di nessuno. Dietro la prefettura.
0: Faccio, vede.
1: E l'appello del questore dice servono più uomini e mezzi.
0: Chi più di lui può chiedere?
1: Terrorista condannato, l'ultimo appiglio, Loreto, il legale chiede la revoca della sentenza.
0: Loreto a Prutino?
1: Penso di sì.
0: C'è stato Loreto quello famoso?
1: Sì, una volta.
0: Una sola? Più volte?
1: No, io una volta sola.
0: Con la Madonna Nera?
1: Sì, una volta sola, con la Chiesa ovviamente. Il dibattito non si ferma, i gorilla installati in città, siamo a Montesilvano, dividono residenti e turisti. Carini, ma che c'entrano?
0: Problema.
1: Perplessità di fronte ai tre pezzi piazzati tra Viale Europa e la terrazza sul mare. C'è chi li chiama già King Kong e chi si chiede: non era meglio una stella marina? La pura fantasia della gente è clamorosa, però.
0: Stella marina.
1: Riparte il sito web Visit Montesilvano.
0: Molto
1: aggiornato. Questa Visit Giuliano.
0: Tutti i visiti.
1: L'Aquila.
0: C'è ancora il pullman che gira. Sì.
1: Biondi al PD toglie soldi all'Aquila e divampa lo scontro con Schlein. La polemica ruota attorno alle risorse, 74 milioni per il Centro Nazionale del Servizio Civile Universale. La segretaria Dem spieghi perché alcuni parlamentari vogliono sottrarre risorse al progetto.
0: Può essere candidato lui, insieme a chi è Sospiri.
1: Sì. Sospiri Forza Italia, questo è Fratelli d'Italia. Tutti e due. Alloggi universitari da 100 euro al mese, bando dell'AZU per l'assegnazione di 75 posti letto.
0: 100 euro al mese. Può pagare.
1: Vabbè. I quattro tribunali dell'Abruzzo fuori dal piano di potenziamento, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, esclusi dalla stabilizzazione del personale. E gli uffici scoppiano.
0: Come vedi, anche noi uscimmo.
1: Verrecchia di Fratelli d'Italia, scelta incomprensibile. Incontro a Roma tra i parlamentari e le autorità locali.
0: E perché nel piano delle opere pubbliche, di cui si parla ugualmente domani, in consiglio comunale, il piano delle opere pubbliche sta là perché al posto del tribunale c'è il polo scolastico
1: che spera di
0: poter realizzare anche almeno il primo lotto, quello che dovrebbe rimettere tutti insieme le scuole, le aule della Pagliaccetti.
1: Omofobia social, scatta il risarcimento tra Sacco, la vittima minaccia denunce e il responsabile si pente, giustizia è fatta, parte del denaro in beneficenza. Paura a tagliacozzo sempre, la folle in auto rischia di travolgere la banda ai fedeli in processione.
0: Vabbè ragazzi, c'è Gelato, arrestatelo.
1: L'ultimo saluto di Celano ad Aldo Paris, scomparso. E poi siamo a Chieti, tragedia a San Salvo, aveva 77 anni, il caldo fa un'altra vittima sulla spiaggia. No, però il ministero qua pure ha detto, no, non è vero, no, sei ingiambato.
0: Una ferita a due ne abbiamo contato.
1: Tonino Giuliano, stroncato da un malore, c'è l'ipotesi dello shock termico, stamattina i funerali nella parrocchia di San Nicola.
0: Oh, nessuno muore più annegato, capito? Gli basta andare nell'acqua col caldo che c'è.
1: Violenza domestica, due mariti condannati, aggressioni...
0: Oh, che facevano?
1: Ma sono due cose diverse, aggressioni, minacce con la pistola e schiaffi alle mogli davanti ai figli piccoli. Tra i motivi anche il cibo. Guerriglia in strada, il video ne incastra 10, quanto grosso cuoco, ve l'hanno nudo. A Lanciano nel quartiere Santa Rita si sono fronteggiate le famiglie Rom. Il caso sul tavolo del PM.
0: Era sì. Personaggio noto in passato. Non ti può dire, come fosse la targa di una macchina.
1: Beh sì, non si può, beh no, non si può.
0: Allora. Comunque la salutiamo.
1: Allora, siamo allo sport.
0: Salutiamo Maria Luisa De Santi.
1: Salutiamo. Olanda e Germania piangono, la Norvegia vola agli ottavi, Orange e tedeschi buttati fuori dopo i calci di rigore da Marocco e Paraguay.
0: Che vergogna internazionale.
1: Lo so. Cubas, dal Pescara alla gioia mondiale, centrocampista paraguayano in biancazzurro del 2017 prima di spiccare il volo. Ecator, Juve è fatta al Genova 16 milioni e Puzka. Berrettini, Wimbledon, Berrettini al secondo turno, oggi c'è Sinner contro Borge. Wimbledon, il romano batte Wawrinka dopo più di 4 ore, anche Sonego e Paolini vanno avanti. Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile, riguarderebbe un incontro con una ragazza 17enne. Maldini, Calafiori e Bonifazi sentiti come testimoni.
0: Perché però?
1: Facciamo le feste. Serie C, Di Nardo, Pescara, lontani. Bene. Il Frosinone all'accordo. Bene. I Ciociari vicini all'intesa con il Bomber piacciono Erradi ed Emmausso.
0: Emmausso?
1: Vabbè.
0: Sarebbe impronunciabile,
1: te lo compro. Sì. Gorgone è un passo dal Catanzaro. Sono così uscito. Il Pineto segue l'attaccante Gorica. Serie D. Teramo, attesa infinita. Oggi la parola passa al Consiglio federale. La commissione non ha ufficializzato in regolarità tra i 59 club di Serie C. Nel pomeriggio il verdetto della FIGC. Mercato, idee Fossati e La Monica. Colpo Giulianova, in arrivo il centrocampista Cosimo Forgione.
0: Bisognava prenderlo anche l'anno scorso, dopo la stagione col Chieti, ma andò all'Atletico Ascoli. E il destino volle che nella partita Atletico Ascoli Giulianova dell'andata, Forgione segnò un gol che visto e rivisto era regolare, ma venne annullato su segnalazione le guardaline e finì 0-0. Però è molto bravo, esperto, quindi un centrocampo di ferro si sta facendo. Siamo sul centrocampo con Forgione, Origlio e Cangemi. Adesso date un attaccante che ne abbiamo bisogno, eh?
1: Ecco. Chieti. Sì. Chieti, Del Zotti lascia, non voglio essere un peso. Il tecnico si dimette insieme allo staff, preferisco non ostacolare le trattative per la cessione del club.
0: Noi Del Zotti abbiamo un dubbio, perché non hai trovato una squadra?
1: È stato con Chieti fino a mo'. C'è il contratto, credo.
0: Ho capito, lo rescinde.
1: Ma è scisso, vedremo.
0: Ma in promozione, a parte un po' della promozione.
1: Ma certo.
0: L'hanno cercato.
1: L'Aquila prende il difensore Bonaccorsi e si avvicina a Tiana.
0: Tiana li prende tutti.
1: No, quello è Tano. Valutato però anche il portiere Luppichini.
0: Ah, e questo ci pensa.
1: 2P e 2C, come
0: può parlare uno che si chiama
1: Luppichini. Va bene, il momento del messaggero, prego direttore.
0: Scoperto un centro massaggi a luci rosse a Colonnella, le donne erano obbligate a prostituirsi. Ecco, senza possibilità. Poi non ci

0: impegnato con le sorelline. Caldo record, tragedia sulla spiaggia a San Salvo, malore fatale per un uomo di 77 anni.
1: Guarda un po' che succede nel fucile.
0: È allarme, allarme.
1: Per il gambero killer.
0: Trappole per contenere la specie.
1: Che fa questo? Che combina?
0: Non lo so.
1: Si mangia tutto, mi sa.
0: Beh sì, questo, specie aliena.
1: Bella...
0: Oh! qua il messaggero.
1: Dai, è finito, no?
0: No, no.
1: Beh, dai, c'è una cosetta sotto.
0: Non me la fanno avanti, ci fanno andare. Che se ne fa?
1: Passo palco, fa salire almeno.
0: Allora, un blackout al policlinico, trasferiti i pazienti a Chieti, poi L'Aquila, un bando per studenti, posti di letto a 100 euro. E poi abbiamo Pescara. Pescara, o meglio, L'Aquila, Federico, studente da 110 lode, in corsa al premio al Fieri del Lavoro. E Pescara, la Samp, punta Insigne e Di Nardo. Frosinone attende.
1: Sempre loro. Un po' di Insigne per il messaggero, ogni costo.
0: Sì, e qua siamo bloccati col messaggero come sempre, che dobbiamo riavviare perché dorme. Se non cambia il programma a Veneto, già a Veneto come...
1: Allora, si seguiamo. Scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa, l'ha detto Leone.
0: Sì.
1: Detto pace. Non lacerate la Chiesa, poi disagi per viaggiare meglio, 1300 candieri attesi da anni, ovviamente con l'autostrada 14 siamo al primo posto.
0: Due treni, solo i treni sono.
1: Ah sì? Sì. Come vanno? Bene?
0: Va bene.
1: Cirilli, da che parte va?
0: Caos delle ferrovie.
1: Ah, è fatta l'est.
0: Ultimo è Traviata, Roma canta bene. Poi il caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. Lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema Americana boccia la riforma Trump.
1: Fammi capire, cioè, questo è un cantante e quello è l'opera, che hanno cantato insieme, fammi capire dall'occhiello. Cioè, sì.
0: Le note di Verdi invadono Piazza di Spagna, beh, poi. E poi in 250.000 Tor Vergata per il live del Romano.
1: Mille volte, non mettete le due cose insieme, per anni, tutto si fa tutto.
0: Caldo, l'OMS in Italia 5 vittime, ma il ministero smentisce, falso. Secondo me questo è un po'.
1: Verissimo.
0: Appunto.
1: Le due cose.
0: Ma questi devono fare quelli che non ci credono, capito?
1: Anche
0: negazionisti, quella rossa.
1: Anche quello che è successo, ma lo vedremo, fino a non l'ho visto, ma questo è un documento. I dati diversi tra la goletta verde e l'arte,
0: sì.
1: Cioè che sono due modi di fare i prelievi diversi.
0: Sì, la goletta verde però, li fa. Non ubbiscono al Leone, pretendono una fede su misura.
1: Questa, siamo sempre le febbriate.
0: Sul Monamax rissa in centro, tra 11 giovani, paura tra i negoziati.
1: Titoletto di richiamo nazionale.
0: E poi abbiamo un soppacco, Monte Carlo trema, bomba all'oligarca sanzionato da Kiev. Poi Haaland, decisivo, la Norvegia si regala agli ottavi col Brasile, prostituzione minorile, bastoni, indagato.
1: Ce l'aveva Kiev, era stato sanzionato allora,
0: sì.
1: Non era un amico di
0: no, no, beh, questo pure 100 milioni di dollari, di euro con i centri
1: benessere,
0: no, con i centri telefonici per fare truffe.
1: Il settore delle costruzioni,
0: ecco.
1: Quello è la seconda pagina del
0: Messaggero,
1: crescerà nel 2026 grazie alle opere pubbliche, quindi ti puoi prenotare. Da Francavilla al Venezuela, il racconto di un soccorritore tra vittime e feriti. Pescara.
0: E bike, ondata di furti.
1: Bloccati due uomini in sella, bici rubate. Poi c'è stato uno stupro, dal Parco Michetti, l'aggressore più volte denunciati per atti violenti. Poi due ragazzi rapinati, strada a Porta Nuova, dove eri tu? Arrestato un ventenne di Popoli, no, quindi sì. Moglie uccisa in piazza a letto con appello, Mancini non si presenta alla prima udienza, ma prima o poi dovrei andare. Corso Vittorio dice no ad un nuovo cantiere.
0: Al via i lavori per il rifacimento stradale.
1: Perché questo tragitto?
0: Nuova Pescara, il voto su statuto e regolamento è ancora bloccato. Questo è ancora caro amico.
1: A proposito, non c'è D'Alfonso?
0: No, ieri però c'era Castelli.
1: Ma sì?
0: Sì, sì. Confindustria, Giovanni Scurti, presidente della sezione sanità, formazione personale per i ragazzi autistici.
1: L'Aquila. L'ex Itas rinasce dal sisma, ospiterà oltre 400 giovani. C'è un nuovo comandante della polizia locale? No. Perché c'è la bocciatura del TAR. Ma niente,
0: Federico.
1: Cagni, no? Posti letto.
0: Beh,
1: da
0: 300 euro sembra. Maxi rissa tra 11 giovani, volano calci e pugni, panico in centro storico, sembra sul Mona.
1: La minorenne sono state

0: regolamentato.
1: Ecco, poi fucino e allarme, gambero killer, trappole per contenere la specie. Abbiamo anche le sorelline sequestrate, no al ricorso al riesame.
0: Ma più notizie, vedi?
1: Troppi furti e truffe a Chieti, nelle periferie i cittadini sono in allarme. Oh, ma fatto la multa, ho fatto la multa per eccessiva velocità.
0: A chi?
1: A Donatello. 70, noi andavamo a 71,7.
0: Ma qua, dove?
1: A Chieti.
0: Ma già arrivate?
1: Sì.
0: Ma la polizia autostradale?
1: No, sarà un autovelox, non lo so, 70 contro 71,7. Ah, io ho affatiato, dai, trovato una fatica. Blackout al policlinico, okay. 42 euro è poco, però trovi di scatole.
0: Ho capito.
1: Blackout al policlinico, attivata l'unità di crisi, nessun paziente trasferito, anche perché 1,7 km per me può spurre l'errore della macchina. Cantieri, altri solleciti del sindaco, Lega ufficializza gruppo e incarichi. Bene.
0: C'era un punto dove, quindi a Chieti città l'avete preso, no?
1: Sotto, dove c'è la circonvallazione. Bene, l'esame scolastico dei tre fratelli del Bosco.
0: Le prove sono superate in maniera brillante, ma per l'ufficialità si attende allora che lo scrutinio. I test a Castiglione e Mestermarino per essere ammessi all'anno successivo, ma per scontato che si fa l'esame per essere
1: ammessi.
0: Però c'è stato un caldo record, una role fatale per un 77enne, la quarta vittima sulle spiagge abruzzesi.
1: E quindi però il ministero è falso. Sono tutti bei vivi. E
0: tende a Catalbordino, apre la casa di comunità con i servizi, tagli di casa di comunità, voi a tagliare tutte le parti. Che
1: un anno o due, ma che suffisce del PNRR, esatto, che ci deve mettere personale là dentro?
0: Finite le case, torneranno a intasarsi pronto soccorso per tanto tempo.
1: Teramo, prostituzione, scoperto un finto centro massaggi a Colonnella, poi va in fiamme un appartamento, salvi gli occupanti, danni ingenti. Dove è successo questo?
0: È successo
1: sempre a Teramo,
0: sì, via Tevere.
1: Lanciato dai passanti, l'allarme ai pompieri lanciato dai passanti, nessun ferito, poche ore prima a fuoco un'auto. Giulianova, via, ma fonete, cioè mi sa che la fonete con Gomero Rodi ormai, no?
0: Sì, sì.
1: Giulianova, via al piano asfalti, spesi 600.000 euro per l'estate.
0: Via al piano asfalti, via.
1: Via. Addio all'ex sindaco Ferdinando Di Paola. Il cerchietto su?
0: Sì, beh, ma qualcosa abbiamo avuto, vediamo chi.
1: Carcere, associazione dona tre lavatrici.
0: E quali servessero? Ma non è che per caso era importante mettere la notizia che si soffocava per il caldo e che ci mancano i condizionatori?
1: No.
0: Pescara, la Samb punta pure Insigne. Stato del mare,
1: 12 squadre per il trofeo italiano, il beach volley.
0: Teramo, notte prima degli esami.
1: Il giorno degli esami. Oggi alle 15 la prima riunione in FIGC col presidente Malagò. Provasto, aspetta i gol di Cesario.
0: Eccolo qua. È lui.
1: Si avvicina pure la punta Lopez.
0: L'Aquila piace il portiere Lupicchi.
1: Qua però lo mette con una C sola, ma quale sarà quello giusto? Mi sto domandando, Luppichini o Luppichini?
0: Ma se ci mandiamo Stefano.
1: No, fallo.
0: Non lo potrei fare, ma a parte che dormo sicuro a quest'ora, mangio un paio di volte. Poi non c'è il telefono.
1: Vabbè, abbiamo finito.
0: Allora,
1: salutiamo gli amici.
0: Amici, sì, che non stanno al bar, stanno ad ascoltare noi e fanno bene.
1: Benissimo.
0: Perché vengono informati di tutto quello che.
1: Buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno ad Antonello Quirino, buongiorno a Loriana Ciccioni, a Valentina Campeti, ad Antonella Leonio. A Chiodi Luigi D'Anna, a Sandro Vagnoni.
0: Non solo hanno salutato, ma stanno in Italia perché non hanno paesi dove andare con tutte le guerre volute da Trump, non si possono muovere.
1: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon mese di luglio.
0: Ma ci manca cosa?
1: Valentina Campetti vuole sapere se sei leopardiano anche tu, da sempre.
0: Mi manca cosa però? Ci manca.
1: Ieri hai dato il buon lavoro.
0: No, tu Paolini, eh. No, Serafini, il bivio.
1: Ah no,
0: l'uomo del bivio non c'è, no. Mi solo in questa battaglia.
1: Mettiamo, buongiorno a tutti voi, Alfredo Federico, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno a tutti, benvenuto Luglio. Silvana e Gianvittorio, buongiorno e buona domenica. A Tito Torquati, buongiorno. E Lorena Giaffoni, buongiorno a tutti. Allora,
0: manca Serafini.
1: È il momento, che... si vede che sta bloccato là proprio sul bivio e non può scrivere.
0: Perché l'ho fermato, vedi Luca?
1: Luca.
0: Che stacco? Beh. Fumava?
1: Sì, l'ha fumato.
0: Ma l'ha fumato, ma cacqua.
2: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
0: Era una cosa un po' folle, ma me la devo fare, state a ascoltare perché sennò non me la cavo. Mi dispiace per Gabriele che quando torna troverà tutto chiuso e manderà le maledizioni, ma questi se lo meritano, eh? Non vi muovete, ecco qua. Volevo dirvi che il famoso palo che era stato abbattuto venerdì scorso è ancora lì per terra in piazza della stazione, ma nessuno è riuscito a trovare il modo di poterlo togliere. Ma chi ci amministra, chi ci guida, chi è, chi teniamo? Mannaggia la miseria. A livello di manutenzione siamo all'anno zero, sotto zero. Chi comanda qua? Chi c'è? Questo palo abbattuto che da venerdì sta ancora lì. E allora vi devo dare un consiglio a voi che state su di noi, ve lo devo dare. E il periodo è quello giusto. Adesso vi dico, non vi posso fare parolacce, no? Ma vi posso dire dove dovete andare. Ve lo posso dire? Vi arrabbiate? No. Però per non mandare una parolaccia vi dedico questa canzone, che non avete ancora tolto il palo abbattuto da venerdì in piazza della strada. Ecco dove dovete andare.

Siete pronti per andare? Speriamo. Ecco dovete andare.

0: alle parole.
1: L'amore, mentre i covoni di paglia profumano l'aria.
0: Non sono riusciti a togliere, poi vi faccio vedere la foto, da venerdì nessuno, in piazza della stazione la gente arriva, i treni pochi, quelli che ci sono, arrivano e noi facciamo vedere questo triste spettacolo. Che tenem? Che abbiamo mandato?
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
0: Allora, adesso noi facciamo la pubblicità del Luna Park e poi subito dopo il quiz sul Luna Park. Sì, te l'ho detto che per metterla diamo a piedi di grano avevo stravolto la cosa. L'ho pure annunciato che ti saresti arrabbiato.
3: Hai chiuso tutto.
0: Appunto, e tu sei qua per riaprire. Fa come San Pietro, c'hai le chiavi?
3: No.
0: Beh, apro lo stesso.
3: Che devo fare?
0: Riapri intanto. E poi facciamo ascoltare la pubblicità di Sunset Park. Pure. Prima facciamo il Luna Park, perché subito dopo facciamo la domanda. Anzi, la facciamo subito.
3: Dai.
0: Da quanti anni il Luna Park viene a Giulianova?
3: 085 870 10.
2: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
0: La domanda è: da quanti anni viene ininterrottamente il Luna Park a Giulianova? Abbiamo parlato anche un pezzo. 12 biglietti gratis per andare, ecco. Lì. Ecco, il numero lo mettere subito in diretta. Pronto?
4: Sono Nicola Malà, buongiorno.
0: Tu non puoi vincere sempre, però. Dici? Tu puoi vincere sempre?
4: Dici, dal 2013.
0: Dal 2013, quindi quanti anni?
4: Non fare i conti.
0: Fai il conto.
5: 30.
0: Dal 2013.
5: 13, 26.
0: Ah, sei sbagliato allora! Ecco. È sbagliato, così campione, ecco. Mio, sbagliato, non è? Di più, molti di più. Ciao! Ha sbagliato!
5: Chiamo che nonna non una parte.
0: Appunto, io ci ho portato prima Azzurro e poi ci portiamo la bambina Claudia. Beh, ma oh ragazzi, su!
3: 085 870 10,
0: è allora un numero preciso, non è 52 53, capito? Tondo, numero
3: tondo.
0: Casalena, intanto
3: Casalena
0: ci dice, ci può dire fino a domani, no, per la gravità delle precipitazioni ci dovrà dire.
3: Sì, perché i dormire sono tappati,
0: sono tappati,
3: non è stato tappato,
0: tutti
3: stato tappato nemmeno che stavano a mettere il grano,
0: andiamo, ci lo vedo io veramente tutti da là, mettete tranquillo, vi facevo una diretta,
3: di che?
0: quando miete.
3: Ah, ecco.
0: Vola. Pronto?
4: Francesco, oggi oltre 30 anni.
0: Oltre?
4: 30 anni.
0: No, è sbagliato, noi vogliamo il numero esatto comunque.
4: Va buono, ma.
0: Ma comunque è molto più di 30 anni.
4: Oltre più di 30 anni.
0: Ma che vuol dire oltre più di 30 anni? Non è una risposta. Allora, che fa Casalena?
3: Ogni tanto c'è questa defiance perché c'è il mondo che...
0: Forza, ragazzi, telefonate, avete tutti i 12 biglietti gratis per figli o per nipotini. Eccoli qua, va.
3: Ecco.
0: Vedi, dai. Vediamo se indovino. Ho fatto un pezzo io. Pronto? Chi è?
6: Pronto? Sì,
3: buongiorno Luigi, un attimo che siamo... È cavallati qui telefono.
0: Un attimo, chi è che parla?
6: Nadia.
0: Che hai detto? Quanti, che numero hai detto?
6: 40.
3: No, sta dire,
0: no, un'altra di telefono. Più, aspetta, per riprovare, di più, di seguito, di più, dalle origini. Da quando stavo.
3: Allora, siamo con Pierluigi.
0: Più di 40, anzi, vai, aiuto, più di 50.
3: Ecco, vabbè,
0: dai, diamo.
3: No, aiutato. Il tempo, Pierluigi, prego.
7: Il tempo è caldo, oggi ancora, ma nel pomeriggio si accendono focolai temporaleschi sull'Appennino e porteranno delle piogge temporali sulle aree interne, poi man mano queste nuvole scenderanno verso il mare e daranno nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio, ma ancora con una cappa d'afa però presente. Questa situazione porterà qualche goccia di pioggia nel pomeriggio sera qui anche sulla zona della costa, ma nulla di particolare. Il cambiamento vero e proprio l'avremo domani, quando invece la perturbazione scenderà da nord verso sud.
0: A volo, a volo. Quando lui sta lì, a volo.
7: E ci interesserà con delle piogge, delle ventilazioni, sì, da nord-ovest.
0: Non va bene intensa. Questo telefono qua, 870 10, poi dimmi se...
3: Vai avanti, tranquillo.
7: E quindi avremo una rottura, sì, termica, no, finalmente.
0: Allora, ma domani fino a quando piove? Fino a qua ci interessa, no? Che ci sta calici di scendi.
7: piove fino a verso le 14, le 15.
0: Le 14, le 15, va bene, ce la possiamo tenere. Ce la possiamo tenere. Pronto? Quanti anni?
3: Buongiorno. Vai, vai, vai.
7: Però avremo 20.
8: Vorrei dire.
0: Quanti anni?
8: 60.
0: 60, brava, vieni a prendere due blocchetti di biglietti, chi ci porti? Figli o nipoti?
3: È tosto per stamattina,
8: no,
3: per lui.
8: No, non ho nipoti. È tosto stamattina. Ho i medici e gli ombrelloni che saranno felicissimi.
0: Benissimo, bel regalo, grazie.
8: Per cortesia, la posso chiedere? Quando fate la pubblicità, per cortesia, non dite più Lungomare Sud, ha un nome questo lungomare, Lungomare Rodi.
0: Va bene, d'accordo.
8: No,
0: va bene.
8: Ce l'ha un nome.
0: Allora, dunque, stavamo dicendo che piove fino alle 2 di giovedì, poi che succede?
3: Poi torna il bello.
7: Le 2, le 3, poi migliora il tempo, però è ventilato.
0: È ventilato,
7: la ventilazione ce la porteremo dietro fino a venerdì, con alternanze nuvole e sole, ma guardate, è decisamente più bassa rispetto a quella attuale, con 26 gradi.
3: E poi... va bene. Poi la prossima settimana la vedremo nei prossimi giorni.
0: Vabbè, insomma, va bene, fino a domenica, poi torna il bello, tutto male, tutto male. Ho fatto il bagno, sono fatto il bagno dopo tanto tempo, ahi, era una brodaglia, sì, molto bene. Tu lo fai il bagno?
7: Sì, sì, lo faccio.
0: Lo fai o stai per la casa di Colonnella, no?
3: Colonnella?
0: Non era Colonnella, no. Metropoli?
3: Ma no, le Bellande.
0: Ma no, la casa di appuntamento.
3: Ah, no, non credo che Pier Luigi stava così.
7: La casa appuntamento.
0: No, no, lui no, è tutto bello preciso, è tutto bello fedele, fedelissimo. Vabbè, basta, no. Ciao. Vuoi parlare di, lo so, vuoi parlare di per forza?
7: No, la Francia vince facilmente, il Messico pure. La Francia secondo me è la favorita per vincere il campionato del mondo.
0: E la Spagna?
7: Non c'ha la punta centrale, manca la punta centrale, altrimenti anche la Spagna è una bella squadra.
0: E il Brasile?
7: Però secondo me esce con la Norvegia.
0: E l'Argentina?
7: Va in semifinale, potrebbe andare in finale.
0: Vabbè, quindi no, mo comincia a capirsi qualcosa questo
7: potrebbe
0: mondiale.
7: Essere Francia-Argentina.
0: È un bello partito, questo ce lo vediamo, A casa di Gabriele, col tonno, col tè pasticcini.
3: Tè pasticcini, di notte oggi?
0: Di notte? A che ora?
7: Di notte, vabbè.
3: Vedremo.
0: No, ne fate notte alla finale.
3: Vedremo.
0: Vabbè. Buonanotte, buona giornata, grazie.
3: Ciao.
0: Oh, intanto salutiamo la signora che ha vinto tranquillamente 60, vedi, qualcuno lo sapeva, poi sarà 30. Ma oh, bello, c'è qualcosa in più attorno. Oh, ragazzi, non abbiamo amministratori e nemmeno addetti alla manutenzione, perché sono tutti andati a mettere il grano, quindi possiamo salutare qualcun altro?
3: Max Rastelli, buongiorno a tutti, direttore Gabriele.
0: Andrea Serafini, dove sei? Non ci abbandonare, mi lasci solo nella battaglia sul bivio?
3: Quindi, bene, adesso
0: qualche pubblicità, perché poi facciamo gli auguri e poi facciamo non sappiamo che succede dopo.
3: Dai,
0: posso?
3: Dai.
0: È fumato.
3: Per favore, non chiudere di nuovo tutto.
0: No.
3: Grazie.
0: Il grano è stato.
2: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
9: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.

0: voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Facciamo un piccolo viaggio, poi lo faremo nel dettaglio, al Sunset Park.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Bene, torniamo in studio adesso.
1: La pubblicità del Standard Park, perché siamo andati apposta a farlo, far capire a tutti dove, come e quando è.
0: Eccolo, ecco, qua.
1: Standard Park, andiamo? Vediamo cosa lo tiene, tra l'altro.
0: Ti tiene.
1: Lo tiene? Ma in che parte? Parti? Ride. Non lo tiene. Non va a niente? Cioè non gira nemmeno la gioia di partire.
0: No.
1: Vabbè. Lo posso ascoltare domani. Domani. Questo è il fatto.
0: Vabbè,
1: no, è inutile.
0: C'è un mattone per senza niente. Allora,
1: sul computer,
0: è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che
1: raggiungibile sia dalla sera un giorno.
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
3: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
3: È Marcaffè!
1: Chiediamo il pacchetto arretrato con Nenna e Nonni, vorrà dire Morri, credo. E poi sotto con gli attaccanti. Lì inizierà il valzer di nomi che ci tormenterà fino a inizio campionato. Ma guai a farli però, Corrado, guai a farli. Ti strille, Corrado, ti permetti. Guai a farli, Corrado, ti permetti. Vai.
0: Beh dai, lì giù, alzando il giorno, dobbiamo trovare.
1: Mettiamo pure la sigla, mettiamo pure la sigla.
0: Tu che è la sigla, mo?
1: Tu, tanti auguri a te, perché ce l'ha richiesto chi?
0: Lorenzi.
1: Allora. Uomo, il resto potevo
0: mettere. Vabbè, dai, poi tanti auguri a te, poi la troviamo per domani. Ma ui, ecco.
1: Ecco.
0: Prego.
1: Sì? Se sta andando, mi ha detto il proprietario, ma che fumo da me, oh! È sbagliato, ma qua mi ha detto 60 anni, il proprietario, ha fatto l'intervista, ha fatto due punti virgolette. Sono 60 anni che veniamo qui, che vuoi da me? Che hai mandato? E che ci sta scritto? Non posso, non c'ho il telefonino, che ci sta scritto? Beh? Ma chi l'ha stabilito che è oltre 60 anni? Tu più del proprietario? Sbagliato Facebook, va bene. Ok, ma oltre 60 anni comunque non è una risposta esatta, perché ci voleva il numero preciso in ogni caso. Vabbè, grazie, buona giornata. Vedi che fai tu? Per il santo del giorno la Chiesa oggi ricorda, per la precisione,
0: Santa Ronne.
1: Aronne, il primo luglio, Santa Aronne. Aronne mio, proteggici. Il fratello maggiore di Mosè e Maria, qui che mica uno, nacque in Egitto, va bene, ebbe quattro figli che morirono senza prole, che disastro. Invece gli altri due figli perpetuarono il sacerdozio fino alla venuta di Cristo, il quale fu sacerdote secondo l'ordine molto più antico.
0: Tanti auguri a chi si chiama Aronne.
1: Però mettete che cosa che la gente può leggere.
0: Chi ci sta?
1: Tanti auguri a chi si chiama Aronne, sappiamo che sono santi e che possono festeggiare tranquillamente l'onomastico senza essere martirizzati o andare in esilio. Dottor Albani, facciamo gli auguri per questo primo luglio, col bene che ti voglio, ma se non lo devi congedere, a Piero Di Felice,
0: auguri.
1: A Daniela Di Giuseppe,
0: auguri.
1: A Matteo Porfiri,
0: auguri.
1: A Mirko Rossi,
0: auguri.
1: Chi è?
0: Non so chi è.
1: Come, dal cuore di Mirko Rossi, il vice sindaco di Mociano, l'unico baluardo del PD in tutta la città, Giulianova, Notaresco, Bellante, Mociano, al Mastro Mociano, però è cresciuto, tutta la zona industriale, Ruffini fece un ottimo lavoro. Federica Vallesi,
0: auguri.
1: Paolo Livi, chi è?
0: Ah, l'ex giocatore.
1: Bravo, no, auguri. Che ruolo?
0: Difensore centrale,
1: Ad. Livi Pugnitopo, che si passava. Auguri a Paolo Clemente.
0: Auguri.
1: A Franco Ferroni.
0: Auguri.
1: A Paolo Samì.
0: Auguri.
1: E a Pierpaolo Orfanelli.
0: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che
1: auguri.
0: Per ricevere gli auguri della regia basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: E citiamo da una canzone di Ivan Graziani.
0: È necessario?
1: Sì. E ti regalo un fiore, una canzone, per festeggiare il giorno della tua occasione. Auguri, auguri in questo giorno che non scordo, auguri amore mio, è un compleanno che non porto a bordo.
0: Bene.
1: Ivan Graziani, la canzone del 1983. Ti è piaciuto tutto ciò?
0: Assà.
1: Bene, Giallalone, non ti mollo stamattina, Ti vuoi cedere stamattina. Non ti vuoi dare tranquillità, vuole chiudere.
0: Stinghi tranquillo e sereno. Allora, Corriere.
1: Migranti, la sconfitta di Trump. Ma magari, ma dove? In America 3 su 10 a favore.
0: Ma arrivo membro però.
1: C'è tempo.
0: Vai.
1: Il presidente è un male per gli USA. Ora il congresso deve fare una legge, cioè dice che deve andare a cambiare quello. Caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce. Ma perché devi smentire, se è vero? Due soli ieri qua da noi.
0: Ma mannaggia, hanno risposto per
1: il quiz. Non è per il quiz, basta pure che ci devi dire, come ci hanno detto, che tu non lo vuoi mai dire la mattina passando.
0: Che cosa?
1: Che nel sottopasso, oltre alle scritte, c'è tanta erba, al sottopasso di
0: Venante Rosario. Lo so.
1: Quindi non lo diciamo.
0: Lo diciamo sempre.
1: Ha chiamato lo saltatore. Sì? Chi è? Vabbè, ma lo toglieremo. Vabbè, per errori o omissioni telefonare a questo numero che ha fatto. Grazie. È morto Ferroni, bisogna toglierlo. Vabbè, no. Ma non hai detto tu che per errori
0: bisogna certo. Migranti, abbiamo detto, l'appello del Papa ai defebriani, evitate lo scisma. Poi vabbè, la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose del centrodestra.
1: Chi sono? Mannaggia, ma non possiamo vedere. C'è pagina 11, noi teniamo però.
0: La proposta di Conte, il centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione. Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante. Germania, il flop del calcio, simbolo di un paese fermo. Perché la Germania non è più.
1: Bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky.
0: Ecco.
1: Ma la velocità del pregiudizio. Leggi un po'.
0: Questo è
1: lo so. Bel titolo, stupendo. La velocità del pregiudizio. Andate a leggere. Massimo Granellini.
0: Il caffè. Allora, poi passiamo a Repubblica.
1: C'è anche un libro di Carlo Cottarelli che ebbe il suo boom, ti ricordi, economista?
0: Sì.
1: Abbiamo su Repubblica, Jussoli schiaffa a Trump, qua sui migranti, l'altro Jussoli, una giornataccia, eh? Poi la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale, lo sappiamo. Andiamo avanti, bomba a Ranucci, 4 arresti, PM, ora caccia ai mandanti. Beh, li devi far parlare, tu lo devi fare. Il caso delle Febbriane, appello del Papa, ma non importa niente, oggi lo scisma. Perché vogliono ordinare sacerdoti, qua esagero, insomma. Passi la messa in latino e quant'altro, ma ordinare loro sacerdoti senza il Papa mi pare di no. Merano e donna, così governiamo comune e musei. Vedi, a Merano tu sti qua e quello invece sta all'avanguardia. La Stampa, l'ombra dello scisma, non credo che interessi molto,
0: l'ombra che
1: però
0: nemici,
1: è sbagliata la Stampa secondo noi come apertura, però lo mette e mette il Papa, quello che lega figlio Leone a Lutero. Poi lo scontro è tra Meloni e Vannacci e quella corsa per il Quirinale. Jussoli, la sconfitta di Trump.
0: Vabbè, guarda se ti riparto.
1: Fammi vedere il titolo di questo articolo di fondo un secondo. La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Qualcosa è successo. Ma dov'è? Se si difende, qualcosa deve essere accaduto. Vai, andiamo avanti.
0: Uno dei tre.
1: Io, uno dei tanti. Il resto del Carlino no, abbiamo optato, abbiamo il 7 settembre a uno dei due, per il giornale, e facciamo così ormai. Perché qua ha puntato Condor. Covid, L'ora della verità per Conte. Sì, l'audizione dell'ex premier in commissione convocata, che loro insistono sul fatto che lui inizialmente non voleva andare e che adesso, dopo le polemiche del giornale, è costretto. Le telefonate degli organizzatori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Poi vediamo che c'è, addirittura riesce chi?
0: La Santanchè che dice Di Pietro sindaco di Milano. Ma ti ha 18 procedimenti, ma ti pensare li procedimenti tu.
1: Ma perché interviene questi?
0: Inutilmente.
1: Questi le danno spazio.
0: Giornale,
1: Gabriele Barberi, a pagina 8.
0: Che te la fa?
1: Iussoli, giudici bocciano Trump, ma passa la linea sugli atleti trans. Il Papa scrive le Febriani per scongiurare la scissione. Müller, il latino non va proibito, ma sono d'accordo, ma non è solo quello il problema. Ordinano i sacerdoti. Che è successo, mo?
0: Niente.
1: Zulu. Che Zulu meglio di noi?
0: Vogliono espellere gli stranieri da Sudafrica. Vogliamo fare?
1: Ma perché li chiamo Zulu? Zulu viene sempre in senso negativo, in un Zulu.
0: Un popolo è Zulu.
1: Ho capito, ma quando è la persona che offende,
0: ho capito.
1: Zulu. E quelli là la dopo. Vabbè, no, là a favore invece, che vogliono espellere Zulu. Beh. Spari a Montesanto, 3 arresti, e che siamo qui nelle cronache di Napoli. E poi abbiamo l'attentato a Ranucci, fermati in 4 ore a caccia aperta ai mandanti del raid. Quella è la notizia, Oh no, sì. Stesa tra baby gang, paura a Melito. Che stesa?
0: Ma stesa è quando sparano contro le case, le serrande.
1: Perché lo sai?
0: Perché seguo i telegiornali. Quelle mi è rimasto.
1: Truffa gli anziani presi in 6. Affitta le stelle per gli studenti. Usiamo le abitazioni della curia. Sono vuote, non piace. Napoli, Giuliano, stupefacenti importati dalla Spagna, 12 condanne con rito abbreviato. Vai
0: ad Acerra, in moto contromano, perdono il controllo e investono un bambino.
1: Caivano, furti ai danni degli agricoltori, emergendo in località Sant'Arcangelo.
0: Mugnano, deceduto dopo le coltellate al Lido, inflitta una condanna a 14 anni.
1: Da Mugnano a Magliano, nuovo blitz della polizia locale contro una lottizzazione abusiva. E per non farci mancare nulla, passiamo anche alla pagina sindacale a Castellammare di Stabia.
0: Ospedale San Leonardo, dipendenti in agitazione, rischio sciopero.
1: E non c'è nemmeno la notizia, forse sì. Sì, c'è la notizia di calcio che addolcisce un po' tutto. Eccola qua. Mercato, Manna molla, Calaili e vira su uno tra Dodò e Norton Kuff. Fiducia per l'affare gira.
0: Dodò quello di Teramo?
1: Sì, quindi praticamente questa è tutta la campagna del calcio del Napoli. E invece come vedete?
0: Benissimo, il momento dell'almanacco del giorno.
1: A cura
0: del nostro carissimo e gentilissimo Vincenzo Iaconi.
1: Che sfida anche l'estate. Di luglio il temporale dura poco e non fa male. Beh, insomma,
0: antico proverbio.
1: Se ci sono delle grandinate
0: e i tombini sono tappati.
1: Poi ripeti, se ci sono delle grandinate, ci sono danni. E se i tombini sono attappati, ancora di più.
0: Esatto.
1: Piccoli problemi che la gente chiede drammaticamente di risolvere. I tombini che sono, i marciapiedi che non sono rotti, il palo che cade, che l'ha andato a raccogliere. Che state a fare? Cioè, quando finite il vostro lavoro, che dite? Che avete fatto?
0: Carnevale.
1: E questo non gli va bene, questo è con i vigili, questo è troppo, troppo severo.
0: Sì.
1: Perché non solo non gli piace che vanno con la macchina, ma ha criticato anche, notando un particolare, che uno guida con il braccio da fuori e non va bene, come ben sappiamo. Perché sei così puntiglioso?
0: Ma chi?
1: Tu. Quando? Perché ti hai fatto la multa, va fuori stagione. Beh. Fuori regione. I raggi del sole di luglio restano forti, ma il mese segna il lento arretramento della luce.
0: Piano piano. Dopo il solstizio, il giorno comincia a ritirarsi. Luglio apre con 15 ore e 20 minuti di luce e scende a 15 ore e 2 minuti nell'ultima giornata.
1: Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. E invece?
0: La perdita media è di 14 minuti.
1: Finisce luglio?
0: Un calo lieve, quasi impercettibile, ma costante. La traiettoria discendente dell'estate è già iniziata.
1: Questo io, perché è un po' di latino.
0: Prego, ci mancherebbe.
1: Luglio, nel calendario di Romolo,
0: era
1: chiamato quintilis, de quinque, sia cinque, in quanto era appunto il quinto mese dell'anno. Ma invece non è così.
0: No.
1: Era nel calendario di Romolo.
0: Sì.
1: Assunto nel 44 avanti Cristo il nome di Iulius in onore qua giustamente del console Caio Giulio Cesare. Mi abbandoni?
0: No.
1: Nato il 13 di questo mese, il 13 luglio nacque Caio Giulio Cesare. Giornate: è la giornata internazionale del reggae. Poi la giornata internazionale della frutta, e questo credo che Vincenzo lo citi con molto piacere, perché lui su Piccola Città scrive appunto molto sui poteri e quanto costa, che cosa avremo nei vari periodi dell'anno tra frutta e verdura. Polonia è la giornata nazionale del cane. Almanacco del giorno nel dettaglio. La temperatura misurata alle 7.48 era già di 27,2 gradi. Caldo, molto, vento 8 km orari, la temperatura massima sarà 41 e l'indice di qualità dell'aria a Giulianova sarà 43 e viene considerata buona. Perché? Perché la qualità dell'aria è soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi gravi, rischi lievi o addirittura inesistenti. Quindi tu puoi uscire tranquillamente, solo che tu ogni volta che esci dalla radio e fumi contribuisci ad alzare ad abbassare la qualità dell'aria. Oraria alba e tramonto, che fa il nostro sole? Alle 5.28 e tramonta alle 9, praticamente alle 20.48, ancora all'alta a tramontare alle 20.48. Il culmine alle 13.08, all'una, quando è stata a fare la pappa, durata del giorno 15 ore e 20 minuti. La luna sorge alle 22.08 e tramonta alle 7.31 di domani, quando tu inizi il telegiornale da un minuto. Domani tu, tocca a te giovedì.
0: Domani c'è pure tu, perché tu hai saltato ieri.
1: Alle 7.31 di domani c'è la fase lunare e il sole tramonta alle 7.31, un minuto dopo che tu hai cominciato, cioè hai l'abilità di cominciare a far oscurare il cielo
0: la luna.
1: Con il sole, no, il sole, si tocca la luna e quindi si oscura. Un rumore?
4: Sì.
1: Ci oscura tutto. Avete raccolto il palo? Non credo. È un rumore metallico in realtà. Nacquero oggi.
4: Primo luglio.
1: Mi piace questo, bravo.
0: 1961, Carl Lewis, primatista, salto il lungo 4%, 100 e 200 metri, firme.
1: Questo qua, secondo te, se oggi corre, quando ci mette a fare? Però arriva prima di tutti gli altri.
0: 65 anni.
1: Ma non arriva prima di me?
0: No.
1: Di te, sì.
0: Di te?
1: No, di te, ma...
0: Non credo, 65 anni.
1: Non lo so.
0: Primo luglio
1: 100 metri, eccola.
0: Primo luglio 1961, 65 anni fa, Diana Spencer, ex principessa del Galles. Primo luglio 1986, 40 anni fa, Lodo Guenzi, musicista e cantante dello Stato Sociale. Poi
1: una
0: ascolteremo
1: vita in vacanza.
0: Una vita in vacanza.
1: È bella, conosci?
0: Sì. Fatti nella storia. Primo luglio 1916, 110 anni fa, primo giorno della battaglia delle Somme. Una delle più grandi e sanguinose operazioni della Prima Guerra Mondiale, sul fronte occidentale, lungo il fiume Somme, gli anglo-francesi tentano una vasta offensiva per spezzare le linee tedesche e alleggerire la pressione su Verdun. L'attacco si apre con una strage di 20.000 soldati britannici uccisi e 40.000 feriti nelle prime ore, falciati da mitragliatrici e difese tedesche intatte. La battaglia prosegue fino a novembre con avanzamenti minimi e perdite enormi, circa 1 milione di morti e feriti complessivi, simbolo della guerra di logoramento, mesi di combattimenti per pochi chilometri di terreno.
1: Il primo luglio che cosa accadde a Shanghai?
0: 105 anni fa a Shanghai nasce il Partito Comunista Cinese, fondato da un piccolo gruppo di intellettuali e attivisti riuniti in clandestinità durante il primo congresso. Il primo segretario nominato è Chen Duxi, figura centrale nella nuova cultura e promotore della modernizzazione politica cinese. L'organizzazione nasce con poche decine di membri, ma diventerà uno dei protagonisti decisivi della storia del XX secolo in Asia. Primo luglio 1931, 95 anni fa, a Milano viene inaugurata la stazione centrale, il nuovo grande terminale ferroviario di Piazza Duca d'Aosta. L'impianto sostituisce la precedente stazione di Piazza Repubblica, attiva dal 1864, ma ormai insufficiente per il traffico crescente. La nuova centrale, monumentale e progettata per gestire flussi molto più ampi, diventa il principale snodo ferroviario del nord Italia e simbolo dell'architettura infrastrutturale del periodo.
1: Il primo luglio del 1946, ciao! Esattamente 80 anni fa, nell'atollo di Bikini sul Pacifico, negli Stati Uniti, che fanno gli Stati Uniti? Avviano l'operazione nucleare, sembra fare guerra però, dintorni. Una serie di test per valutare gli effetti delle armi atomiche su navi, equipaggiamenti e strutture militari. In questo giorno, tra l'altro, esplode una bomba da 20 chilotoni, potenza analoga all'ordigno di Hiroshima. L'esplosione, condotta in atmosfera sopra la laguna, segna il primo test nucleare americano del dopoguerra, apre la stagione di sperimentazioni atomiche nel Pacifico. L'area viene evacuata e resterà contaminata per decenni. Io pensavo che nell'isola di Bikini fosse famoso, perché da lì era nato il famoso costume, non è così?
0: No, no.
1: Ha fatto l'esperimento. Sì. Vabbè, hanno detto.
0: Vorrei essere la regina nei cuori delle persone. Una dichiarazione del 95 è diventata la frase icona della sua immagine pubblica. Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana o Lady Di, nata il 1 luglio del 1961 a Sandringham, data di morte 31 agosto 1997 a Parigi, è stata dall'81 al 96 consorte di Carlo III al Regno Unito, allora principe di Galles. Con lui ebbe due figli, i principi William ed Harry.
1: E dopo di lei, grandi casini in famiglia, terribile.
0: Sì, vabbè.
1: Allora, è andata, abbiamo fatto anche l'almanacco del pieno orario, salutiamo i nostri amici al bar.
0: Salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
1: Se qualche superstite.
0: Non lo so, di
1: cose. No, da te.
0: Sembra uguale.
1: Quasi quasi farei sentire il Sunset Park.
0: Non gli va niente. Allora, Max Rastelli è l'ultimo che ho io, ma non lo so se altri hanno salutato. Allora, quindi salutiamo su Facebook. Buona giornata. E adesso andiamo ad ascoltare invece la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Una vita in vacanza.
1: Dello Stato Sociale. Dello Stato Sanremo, Sociale. Anche Sanremo, con quell'anziana che rivoltava la vita.
0: Sì.

0: Volevo ascoltare nella versione originale, qua la connessione è quella che è, ancora per poco speriamo. E ascolteremo La vita in vacanza, perché è La vita in vacanza. Questa è la più bella cantata da me rispetto a come stava andando Mono.
1: Beh, sì, addirittura.
0: Addirittura sì, e quindi adesso però ve la facciamo ascoltare perché ve lo meritate. Salutiamo la commercialista Laura Orsini che ci guarda dalla finestra, invece quello sopra non ci guarda più, anche perché forse non c'è, perché le finestre sono chiuse. Ho chiuso le finestre.
2: Sì, Lavis, crediamo che le tue vacanze estive debbano essere senza...

0: sociale con Una vita in vacanza. Con questa canzone chiudiamo il giro di tizi di oggi, vi auguro un buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina alle 8.30, buona giornata, alle 7.30 scusate.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Ah, dirty.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi.
E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Bentornato ad Albani, che era malato.
2: No, oggi veramente esattamente il contrario. Esattamente il contrario. Io ci sto sempre.
1: In parte abbronzato.
2: Tu sei cagionevole.
1: Abbronzato a tal punto da essere scambiato per musulmano, essere attenzionato.
2: I bot, metti che mi remigrano? Loro non guardano bene la cartellina.
1: Attenzionato dalle guardie del corpo del ministro Giorgetti. Dissero, chi è quello lì con la faccia scura? È uno che collabora con me. Se avessi detto, perché lo conosci? Anzi, pure sospetto, il giorno che lo guardo con sospetto.
2: Certo, ma mi lanciavano da belvedere.
1: 24 ore. Buongiorno, comunque Albani.
2: Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori della radio e a tutti quelli di Facebook. Siamo collegati, pare che va bene tutto.
2: Funziona tutto, porte benissimo. Aperte alla Renault, siamo...
1: Cioè, abbiamo porte aperte, quindi potete entrare, passare, dire parolacce, possibilmente no. Portare i cornetti.
2: Noi evitiamo i cornetti, evitate i cornetti. Se volete portare i saluti vanno benissimo, bastano quelli.
1: Però sai, uno se ne ricordo di più.
2: Certo,
1: saluti,
2: sì. Certo.
1: Oh, siamo qua comunque, porte aperte, troverete una porta aperta su Piazza Roma, potete entrare in questi momenti. Ecco. È stato un mostro per adesso, ma non va bene, ho tipo scelto quelli che passano. Buona giornata. Vabbè.
2: Allora, vediamo il centro.
1: Diverti.
2: Gettonisti della sanità è giallo. Della Cina? No. La denuncia della UIL sul rapporto dell'ANAC. In Abruzzo sono stati spesi 79 milioni di euro in 2 anni. Maveri replica. Non sono mai stati in servizio. Lo studio riguarda altri lavoratori esternalizzati. Nespoli, stare in orbita è come volare, parla l'ex astronauta Nespoli, a testimonianza dalle stelle. Magnacca, guideremo il sud verso lo spazio. Anche qui c'è
1: una canzonante.
2: Una vocale?
1: Una vocale.
2: Rinascere in Abruzzo, il racconto
1: CGL.
2: Di Mark, dalla prigionia in Libia fino alla nuova vita a Vasto.
1: Addio a Di Paolo, io l'ho conosciuto, fu sindaco di Teramo e consigliere regionale della DC, periodi serviti, quello da genere criticava DC e PC, ma rispetto a questo erano periodi d'oro della politica italiana, chi non se lo ritiene.
2: E Meloni ha detto che non ci sta nessun presidente di destra, ecco, così che era.
1: Vabbè.
2: Scoperto.
1: Non è un problema,
2: la Meloni. No, ma non è così.
1: No, da un tempo ha passato uno con la testa pelata. Completamente pelata.
2: Vabbè. Scoperto, centro massaggio a luci rosse, un grande classico.
1: Davi tu?
2: Colonnella. Ma fino a colonnella della Raso. Titolare denunciata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
1: Ma non è quello che ogni tanto fa un massaggio.
2: Sì, ma faccio massaggi quelli normali, io non faccio massaggi con l'happy ending.
1: No. Succede.
2: Sì,
1: dimmi che può succedere.
2: Può succedere, ma non è che poi insomma, non arrivi a fine.
1: Il finale non è sempre qua.
2: Calcio Serie D. Teramo, oggi il verdetto per la C.
1: Ti tocca.
2: Ma non era ieri, poi soprattutto.
1: No, ieri la scadente per.
2: Consiglio federale svelerà il possibile ripescaggio del diavolo.
1: Perché gli hanno detto che vanno a guardare. Hanno chiesto l'accesso agli atti. Perché non si fede dei controlli.
2: L'accesso agli atti, dopo che ci stanno le cose, che non che accesso agli atti fa.
1: Non si fida dei.
2: Ma che c'è un importante. Alba Adriatica, c'è un piano per la sezione della polizia stradale. C'è un piano.
1: C'è un piano. Quindi un tavolo praticamente.
2: Silvi, strada chiusa dopo il sit-in e scontro in consiglio.
1: Ha detto Scordelle che la colpa è della provincia, tutti contro la provincia.
2: Coppia aggredita, accusati in 7, un anno dopo gli scontri sul lungomare di Tortoreto, la procura contesta rissa e lesioni.
1: Qual è la canzone che comincia? Penso che un sogno così non ritorni.
2: Volare.
1: Bravo.
2: No,
1: te lo dico perché c'è una sfugge, la canzone italiana più famosa nel
2: sì,
1: mondo.
2: Sì.
1: Tu le sai cantare?
2: No, ma manco tu. Abruzzo, la UIL, quasi 79 milioni spesi per personale sanitario esterno.
1: La Veria ha detto di no.
2: Sindacato fa riferimento al report dell'autorità anticorruzione per gli anni 24-25.
1: Perché non ti sei quella?
2: Che cosa?
1: Che hanno scoperto quelli che i mandanti servono.
2: Beh certo, quattro buzzurri che
1: voglio sapere se parlano.
2: Ma figure non parlano mai, meno quelli sono professionisti.
1: Ma che professionisti?
2: Quelli sono professionisti.
1: Quando ci stiamo mettendo la bomba facciamo la storia. Quindi figurati chi sono i mandanti, per dire una frase che. Non sei tu uno normale. No,
2: no? Io ne si male che ti chiamo altra bomba.
1: Ma per dire. Quella notizia è sapere chi sono, perché non parlano?
2: Perché sono professionisti.
1: Ma se vuole chi mi dice in galera è il gastolo. Perché è il gastolo? No, che il gatto è stato in Albania, vabbè, a posto. No, facciamo per dire.
2: Sì, sezione sanità di Confindustria e con gli eletti.
1: Vabbè, vai avanti.
2: L'assessore Verina, no, non ci sono i gettoni,
1: non li mette nessuno. Dove si metteva una volta soltanto?
2: All'autoscontro.
1: No, pure
2: le cabine del telefono.
1: Eppure una terza cosa è. Ah no, là veramente non i gettoni, ragione, erano i soldi.
2: Dove?
1: 50 lire e 100 lire. Il jukebox.
2: Il jukebox.
1: Hai messo tu mai?
2: Sì, io sono arrivato pure 200 lire in realtà. Report dell'Ancia, l'Abruzzo dell'edilizia come? Ma che ti pretendi che passi, caro l'altro?
1: Ma uno è bello, poi
2: uno è bello. Tipo, sei pure esigente. L'Abruzzo dell'edilizia corre nel 2026 la crescita del 5,3%. Ricci, che chi è presidente Ancia Abruzzo, dice i dati sono positivi nonostante le difficoltà.
1: Vedi, tu hai passato in questo settore, costevi l'edilizia.
2: Beh, potrebbe stare sì.
1: No, Nespoli.
2: Volteggiare nello spazio. Volteggiare nello spazio è come avere la capacità di volare. L'astronauta ieri all'Aquila per la presentazione di un libro del professor Totani. Nella mia ultima missione ho fatto qualcosa come 500.000 di foto.
1: Io non dico niente.
2: Distretto aerospaziale Magnacca, con il DAB l'Abruzzo trainerà il sud verso l'era dello spazio.
1: Che è il DAB? Visto il DAB, quello che operiamo noi per la radio.
2: Il DAB.
1: Vedi che non lo sai, perché non vado a dei titoli che può essere che comprensibile?
2: E sarà il distretto aerospairo qualcosa?
1: Come
2: no?
1: Sarà?
2: Non lo so, non ho già scritto.
1: Ma non lo chiama la Monica, chiama Monica.
2: Chiama Monica, chi è Monica?
1: Monica Pelliccione, quella che ha fatto l'articolo.
2: Chiama. Domande, che era il DAB?
1: Insomma,
2: all'Aquila venerdì la firma dell'accordo tra la regione e l'Agenzia Spaziale Italiana.
1: Ma sul serio, che dai, vai avanti.
2: Calma. La seduta del Consiglio regionale, quella una al mese, ne facciamo. Abbiamo parlato di premio Flaiano.
1: Stavolta è giusto, perché un premio a valore nazionale non era sovvenzionato dalla regione, che dava invece i soldi a Prata d'Anzilone.
2: La regione ora è pronta a contribuire, voto unanime in aula per la legge che stanzia 100.000 euro per 3 annualità. Niente, prendiamo l'euro l'anno. A pretensione 90.000 euro approvate le variazioni di bilancio per FIRA e quella milionaria per l'ARAL.
1: Tutti
2: sì, riconoscimento storico che dà stabilità, dice il presidente Blasioli. Passo Lanciano, no ai ristori per gli operatori.
1: Cioè non possono mangiare.
2: Non lo so, la rabbia di Di Marco, ennesimo schiaffo della destra e le attività danneggiate dalla strada chiusa. Pure là c'è una strada chiusa. Le donne nella chiesa, la scalata di Suora Alessandra, l'economista nata a Vasto, ora ai vertici del Vaticano.
1: Brava.
2: E non è la sola abruzzese in curia. Suor Tiziana Merletti di Pineto è segretaria del Dicastero per la vita consacrata. C'è pesante solo il titolo. Una storia di rinascita, dalla Costa d'Avorio e la prigionia in Libia all'Abruzzo, casa mia. Il racconto struggente di Marc Eliel Baoré. In Italia dai 25 anni, ha rischiato la vita per arrivare qui, oggi lavora con la Philcams CGL. Vabbè.
1: Vai avanti.
2: No.
1: Lo schiaffa Trump sul diritto dello Ius Soli. A proposito, quest'estate no. E per 2 anni consecutivi Forza Italia ha proposto lo Ius Soli, il Renzi dice siamo pronti a votare, non la nostra proposta, poi a ottobre scomparire. Quindi quest'anno la terza volta non la presenta.
2: Il problema delle preferenze. Lo schiaffo a Trump sul diritto allo Ius Soli, la Corte Suprema americana boccia il decreto esecutivo che voleva abolirlo. Il presidente guadagna però lo stop a transgender nello sport femminile.
1: Beh, un successore.
2: Iran, Stati Uniti, colloqui.
1: Ma quello sta in guerra con mezzo mondo, sta a pensarsi. Come può essere?
2: Ma vedi i problemi, quello. Secondo me non ha finito.
1: Quando dura la giornata per pensare a tutte queste follie? Dimmi, quando li dura? No.
2: Colloqui a Doha separati. Teheran spinge sulle tariffe per le navi in transito. Hormuz in campo anche l'Unione Europea.
1: E le navi, passe.
2: Poco.
1: Le nostre, passano.
2: Poco. Terremoto, 2 lutti in Abruzzo, parliamo sempre del terremoto in Venezuela, mano a mano che vengono trovate purtroppo le vittime. A Monaco è caccia al killer del miliardario ucraino, un ordigno esploso davanti alla casa del magnate Ermolev. È grave, l'attentatore è fuggito a piedi oltre confine nell'entroterra della Francia.
1: Dite che sono l'ucraino e i milionari.
2: Ritrovati 2 bimbi vivi sotto le macerie, Carlos e Kleber, estratti dopo 6 giorni dal terremoto in Venezuela.
1: La felicità di quando tornano alla luce.
2: Svolta l'inchiesta, Ranucci, 4 arresti, caccia ai mandanti, individuati presunti autori dell'attentato al conduttore di Report, messa la bomba, facciamo la storia. Il giornalista chiede chi c'è dietro.
1: Tutti quanti lo chiedono.
2: Intanto la banda era pronta a scappare. Poi si è messo un cappello.
1: Che vuoi da me? Molti sapere che non devo guardare fuori.
2: Schlein e Conte su Meloni, lei vuole solo il potere. La segretaria del PD è il Quirinale, l'obiettivo di questa legge elettorale.
1: Ah, ecco.
2: L'appello del Papa ai lefebriani, qua pure parliamo di Medioevo, uno scisma forse oggi se...
1: Famoso Lefebvre, francese, lui cominciò.
2: Emergenza AFA, scontro sul numero dei morti per il caldo tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero.
1: Ma su quello litiga. Cioè,
2: l'Organizzazione Mondiale, 5 decessi in 24 ore, replica il Dicastero della Salute, non ci risultano. Però non ci risultano pure di più perché noi qua solo sull'agosto 3-4 successi. Quindi...
1: Pure io ero una ferma.
2: Ecco, quindi...
1: di ferma.
2: Quarto giorno di ricerche del prof Cavallari, il marito della ministra Roccella, nel lago di Vico. Pizzaiolo ucciso, il killer è italiano, la Lega prima accusa, poi ritratta.
1: Se era sbagliata.
2: Può succedere. Se era sbagliata pure su questo qua, omicidio cinturino fuori dalla polizia, quello che aveva ucciso e diceva che era legittima difesa.
1: C'è
2: culo? No, manchino. Risse, spari e un Kalashnikov esibito a Napoli, un arresto, serata di follia nel quartiere Montesanto.
1: Lo vedremo.
2: Di pistola, hai visto
1: lo vedremo,
2: il video?
1: Lo vedremo.
2: Che vedremo?
1: Anche di Napoli.
2: Teramo. Risse e lesioni, accuse per 7, quella sera hanno aggredito. E intanto in carcere ora scatta l'allarme per il caldo, il sindacato OSAP protesta, gli uffici sono senza climatizzatori. Dov'è il benessere del personale?
1: Ma quindi anche il personale.
2: Anche il personale. Addio a Di Paola, sindaco per 10 anni, funerali in forma privata. Sosta per i residenti a costi ridotti di Marcantonio, presente in consiglio del piano per il parcheggio San Francesco. Villani sia gli Obelix, ma servono fondi, il sistema antivalanghe ai prati di Tivo. Scooter contro il SUV, domani l'ultimo saluto all'ingegnere, l'incidente a Villa Zaccheo.
1: Dai, rugby, ancora
2: poco. Senza impianti, vertice in comune, il sindaco incontra il rappresentante della società e in videocollegamento il campione Riccioni.
1: Ho capito dove dobbiamo andare, qua, da questa notizia qua.
2: C'è la storica fiera dedicata alla pastorizia, tu vai che io poi ti raggiungo, da venerdì a domenica,
1: dovrete 4:01.
2: Venerdì, sabato, 4:01, appuntamento a Piano Roseto. Dove sta?
1: Da qua.
2: Con la 162esima edizione della rassegna montana.
1: 163 l'ho scritto quando stava a Teramo, ogni estate, questa notizia. E domandavo ogni volta dove stava il piano Roseto, con il niente che fa con Roseto. Allora, centro massaggio a luce rosse, Albani denuncia la titolare.
2: Non è. No, scatta com'è? La denuncia per la titolare, la donna di nazionalità cinese accusata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Le ragazze lavoravano e dormivano nello stesso locale, sequestrati numerosi telefoni cellulari.
1: Perché? Per vedere chi ci andava?
2: Che cosa?
1: Perché i cellulari?
2: Per prendere appuntamenti. Psichiatria accorpata a Teramo.
1: Da oggi è andata.
2: Bucato?
1: Zitto, piano piano nella torre del
2: Ma quindi Stato. Hanno attivato pure la posta Cuzzi qua, mo?
1: No.
2: Io pensavo che fosse una cosa.
1: No, dopo
2: vediamo
1: dopo,
2: se dopo, faremo, diremo. L'annuncio di Massimo Antonio si consuma un altro scempio.
1: Abbiamo bloccato, sospeso secondo me, non bloccato la settimana corta.
2: Che
1: sarà accorpata tra breve.
2: Comune si accende.
1: Non la sapevo quando era.
2: A Campli, comune si accende lo scontro sul bilancio.
1: Sì, è vero, c'è un bucone. È aumentato da quando è entrata Costinelli, che è un big considerato, la cosa è peggiore.
2: Alba Adriatica, polizia statale, c'è la proposta per una sezione in Val Bibrata. C'era solo feste con 40 aziende abruzzesi, mi piace, mi piace assai. Compleanno in piazza per i cinquantenni, Sant'Omero, Maxi Brindisi con 21 festeggiati, centinaia di invitati e 5 porchette.
1: Porchette sempre? Però piace, capito?
2: Buono, insomma. Allora, Giulianova, Caliscendi con festa e polemiche, le nuove strutture sotto accusa. Domani apertura della kermesse enogastronomica e confronto in consiglio sul cantiere al Molo Sud, il cittadino governante, spazio pubblico privatizzato, Ferrante, piena regolarità degli interventi.
1: C'è questa polemica adesso che si è accesa, ma domani parte la kermesse con 12 ristoratori, tutti ci saranno per la prima la prima serata, ma domani se ne parla in consiglio comunale perché c'è una mozione di Arboretti che riguarda per tutte le ultime costruzioni e Ferrando ha risposto dicendo che tutto in regola con le pratiche che sono state fatte. È così. Intanto Colibrì ha vinto.
2: Colibrì, molto bravi. Protagonista all'infiorata di Roma.
1: La foto completa, qui c'è la Basilica di San Pietro. Davanti a San Pietro hanno vinto questa infiorata. Sono bravi, vanno ancora, la portano nel mondo. E c'è un titolo di spalla.
2: Circolo culturale giugliese ha realizzato il quadro principale dedicato alla conversione di San Paolo.
1: Non è proprio culturale, ma comunque...
2: Artisti in città per dipingere gli sportelli dei contatori.
1: Paese, sì, sì. Poi a Serra Piana,
2: torneo di bocce con altre di arrivo
1: molto
2: a tutta Italia.
1: Partecipato. Andiamo adesso avanti perché andiamo a sud, più a sud a Roseto.
2: Bus navetta al via con modifiche, resta una sola corsa di mattina. Parte oggi il servizio che resterà in vigore fino al 6 settembre, una settimana in più rispetto al 2025.
1: Il Belvedere
2: oscurato dall'erba alta,
1: vedi,
2: a Montepagano.
1: Montepagano, mi tutta facile, vedi l'erba.
2: Beh, buona. Quella siepe che di tanta
1: quella,
2: parte.
1: Quella parte dell'ultimo orizzonte che riguarda il sud, ma e poi mi fermo.
2: Abitazione con opere abusive, demolizione entro 90 giorni, ordinanza del comune.
1: Cristicchio.
2: Ambasciatore della gentilezza, il cantatore romano insignito del titolo durante il festival a Villa Paris con oltre 1000 spettatori. Silvi, strada chiusa e scontro in aula, scordella, colpe della provincia, l'opposizione abbandona il consiglio, ennesimo muro alzato dalla maggioranza, nessun dialogo, il sindaco lancia accuse a D'Angelo, la mancata riapertura dell'arteria è una sua responsabilità. Imbrattato con la vernice il sottopasso del Cerrano, poi...
1: quasi
2: aperto? Quando è?
1: No.
2: Il 2?
1: Non apre.
2: Ora. Non apre?
1: Dovrebbe aprire domani.
2: Dovrebbe
1: aprire domani.
2: Ex scuola demolita.
1: Ma il 3 sicuro perché viene quello a fare l'intervista, quello della Ferrovie.
2: Quando ci fai se non apre il coso?
1: È un altro, un quarto nome.
2: Ex scuola demolita, niente rischi, c'è la presenza di amianto. Poi c'è il campo di bocce a Silvi in piazza con la Triana. Vede il sindaco Scordella che dopo aver accusato la provincia di non aprire
1: gioca
2: strada,
1: gioca a bocce. Con fascia.
2: Voi non ci pensate mai che a bocce con la fascia qua su da noi. Pescara, giro da 3 milioni di euro, finti sponsor per evadere il fisco, inchiesta chiusa per 14 indagati. E poi abbiamo Pettinari sul caso Trisi, responsabilità di Masci. E violentata dietro alla prefettura, quell'area è terra di nessuno. Dietro la prefettura.
1: Faccio, vede che...
2: Beh, l'appello del questore dice servono più uomini e mezzi.
1: Chi più di lui può chiedere?
2: Beh, terrorista condannato, l'ultimo appiglio, Loreto, il legale chiede la revoca della sentenza.
1: Loreto a Prutino?
2: Penso di sì.
1: C'è stato Loreto quello famoso?
2: Sì, una volta. Di sì, sì.
1: Più volte?
2: No, io una volta solo.
1: Con la Madonna Nera?
2: Sì, questa? Una volta solo, con la chiesa ovviamente. Il dibattito non si ferma, i gorilla installati in città, siamo a Montesilvano, dividono residenti e turisti. Carini, ma che c'entrano?
1: Problema.
2: Perplessità di fronte ai tre pezzi piazzati tra Viale Europa e la terrazza sul mare. C'è chi li chiama già King Kong e chi si chiede: non era meglio una stella marina? La pura fantasia della gente
1: è
2: amorosa, però.
1: Stella marina.
2: Riparte il sito web Visit Montesilvano.
1: Sono molto aggiornato.
2: Ovunque sta Visit Giulio. No?
1: Tutti i siti.
2: L'Aquila.
1: C'è ancora il pullman che gira. Sì.
2: Biondi al PD toglie soldi all'Aquila e divampa lo scontro con Schlein, la polemica ruota attorno alle risorse, 74 milioni per il Centro Nazionale del Servizio Civile Universale. La segretaria Dem spieghi perché alcuni parlamentari vogliono sottrarre risorse al progetto.
1: Può essere candidato lui, insieme a chi è Sospiri, l'altro.
2: Sì. Sospiri Forza Italia, questo è Forza Italia. Tutte e due, sì. Alloggi universitari da 100 euro al mese, bando dell'AZU per l'assegnazione di 75 posti letto.
1: 100 euro al mese. Può pagare.
2: Vabbè. I quattro tribunali dell'Abruzzo fuori dal piano di potenziamento, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, esclusi dalla stabilizzazione del personale. E gli uffici scoppiano.
1: Come vedi, anche noi uscimmo.
2: Verrecchia di Fratelli d'Italia, scelta incomprensibile. Incontro a Roma tra i parlamentari e le autorità locali.
1: E perché sta nel piano delle opere pubbliche, di cui si parla ugualmente domani, che in consiglio comunale. Il piano delle opere pubbliche sta là perché al posto del tribunale c'è il polo scolastico, ah, che sì, spera sì, di poter realizzare anche almeno il primo lotto, quello che dovrebbe rimettere tutti insieme le scuole, le aule della Pagliaccetti.
2: Sì. Omofobia social, scatta il risarcimento tra Sacco, la vittima minaccia denuncia e il responsabile si pente. Giustizia è fatta, parte del denaro in beneficenza. Paura a Tagliacozzo sempre, la folle in auto rischia di travolgere la banda ai fedeli in processione.
1: Vabbè ragazzi, c'è Gelano, arrestatelo.
2: L'ultimo saluto di Celano da Aldo Paris, scomparso. E poi siamo a Chieti, tragedia a San Salvo, aveva 77 anni, il caldo fa un'altra vittima sulla spiaggia. No, per il ministero qua pure ha detto, no, non è vero, sei ingiambato.
1: Una affare già due ne abbiamo
2: contato. Tonino Giuliano, stroncato da un malore, c'è l'ipotesi dello shock termico, stamattina i funerali nella parrocchia di San Nicola.
1: Oh, nessuno muore più annegato, capito? Gli basta entrare nell'acqua col caldo che c'è.
2: Violenza domestica, due mariti condannati, aggressioni.
1: Oh, che facevano?
2: Ma sono due case diverse, aggressioni, minacce con la pistola e schiaffi alle mogli davanti ai figli piccoli. Tra i motivi anche il cibo.
3: Non cucinava bene.
2: Guerriglia in strada, il video ne incastra 10, quanto grosso cuoco, come va nudo? A Lanciano nel quartiere Santa Rita si sono fronteggiate le famiglie Rom. Il caso sul tavolo del PM.
1: Era sì, sì, personaggio noto in passato. Non ti può dire come fosse la targa di una macchina.
2: Beh sì, non si può, beh no, non si può.
1: Allora. Comunque la salutiamo.
2: Allora, siamo allo sport.
1: Salutiamo Maria Luisa De Santi.
2: Salutiamo. Olanda e Germania piangono, la Norvegia vola agli ottavi, Orange e tedeschi buttati fuori dopo i calci di rigore da Marocco e Paraguay.
1: Che vergogna internazionale.
2: Lo so. Cubas, dal Pescara alla gioia mondiale, centrocampista paraguayano in biancazzurro del 2017 prima di spiccare il volo. Ecator, Juve è fatta al Genova 16 milioni e Puzka. Berrettini, Wimbledon, Berrettini al secondo turno, oggi c'è Sinner contro Borges. Wimbledon, il romano batte Wawrinka dopo più di 4 ore, anche Sonego e Paolini vanno avanti. Inter, Bastoni indagato per prostituzione minorile, riguarderebbe un incontro con una ragazza 17enne. Maldini, Calafiori e Bonifazi sentiti come testimoni.
1: Perché però?
2: Facciamo le feste. Serie C, Di Nardo, Pescara, lontani, il Frosinone ha l'accordo, i Ciociari vicini all'intesa con il Bomber, piacciono Erradi ed Emmausso.
1: Questo.
2: Emmausso? Vabbè.
1: Sarà impronunciabile,
2: te lo conto. Sì. Gorgone è un passo dal Catanzaro. Sono così in uscita. Il Pineto segue l'attaccante Gorica. Serie D. Teramo, attesa infinita. Oggi la parola passa al Consiglio federale. La commissione non ha ufficializzato il regolari tra i 59 club di Serie C. Nel pomeriggio il verdetto della FIGC. Mercato, idee Fossati e La Monica. Colpo Giulia Nova, in arrivo il centrocampista Cosimo Forgione.
1: Bisognava prenderlo anche l'anno scorso, dopo la stagione col Chieti, ma andò all'Atletico Ascoli. E il destino volle che nella partita Atletico Ascoli Giulia Nova dell'andata, Forgione segnò un gol che visto e rivisto era regolare, ma venne annullato su segnalazione le guardaline e finì 0-0. Però è molto bravo, è esperto, quindi un centrocampo di ferro si sta facendo. Siamo sul centrocampo con Forgione, Origlio e Cangemi. Adesso date un attaccante che ne abbiamo bisogno.
2: Ecco. Chieti, sì. Chieti, Del Zotti lascia, non voglio essere un peso, il tecnico si dimette insieme allo staff, preferisco non ostacolare le trattative per la cessione del club.
1: Noi Del Zotti abbiamo un dubbio, perché non hai trovato la squadra?
2: Mi è stato cucchietto fino a
1: beh,
2: c'è il contratto, credo.
1: Ho capito, beh, lo rescinde.
2: Ma lo rescisse, vedremo.
1: In promozione, a parte un po' della promozione.
2: Ma certo.
1: L'hanno cercato.
2: L'Aquila prende il difensore Bonaccorsi e si avvicina a Tiana.
1: Tiana, li rossi tutti.
2: No, quello è Tano. Valutato però anche il portiere Luppicchini.
1: Ah, questo ci pensa.
2: 2P e 2C, come
1: può parlare uno che si chiama
2: Luppicchini. Va bene, il momento del messaggero, prego direttore.
1: Scoperto un centro massaggio a luci rosse a Colonnella, le donne erano obbligate a prostituirsi. Ecco, senza possibilità. Poi non ci facciamo mancare niente perché l'esame dei tre fratellini è andato bene. La famiglia delle Bocce.
2: Ieri è tornata, bravo, sì, perché le sorelline non stanno in vase calante.
1: Bravo. Ora gli scrutini. Beh, chiaro. Beh, non si può lì. Si sta fermando dove non si può.
2: Scusa, per cortesia, vai avanti.
1: Vabbè, che fa?
2: Sul parcheggio, che fa? Sul Mona, maxi rissa, sul Mona, maxi rissa tra 11 giovani, panico in centro, la procura apre un fascicolo, il quarto episodio in 2 settimane, i commercianti dicono adesso basta.
1: Ma il procuratore è impegnato
2: con le sorelline,
1: Non può parlare.
2: Caldo record, tragedia sulla spiaggia a San Salvo, malore fatale per un uomo di 77 anni.
1: Guarda un po' che succede nel fucile.
2: È allarme.
1: Per il gambero killer.
2: Trappole per contenere la specie.
1: Che fa questo? Che combina?
2: Non lo so.
1: Si mangia tutto, mi sa.
2: Beh sì, questo, specie aliena. Qua il messaggero.
1: Dai, è finito, no?
2: No.
1: Beh, dai, c'è una cosetta sotto.
2: Non me la fanno avanti, ci fanno andare. Che se ne fa?
1: Passo palco, fa salire.
2: Allora, un blackout al policlinico, trasferiti i pazienti a Chieti, poi L'Aquila, un bando per studenti, posti di letto a 100 euro. E poi abbiamo Pescara, L'Aquila, Federico, studente da 110 lode, in corsa al premio al Fieri del Lavoro. E Pescara, la Samp, punta Insigne e Di Nardo. Frosinone attende.
1: Sempre loro. Un po' di Insigne per il messaggero, ogni costo.
2: Sì, e qua siamo bloccati col messaggero come sempre, che dobbiamo riavviare perché dorme. Cioè, se non cambi il programma a Veneto, già a Veneto come.
1: Allora si sì, seguiamo. Scisma, pelle del Papa, non lacerate la Chiesa. L'ha detto Leone.
2: Sì.
1: Pace. Non lacerate la Chiesa. Poi disagi per viaggiare meglio. 1300 candieri attesi da anni, ovviamente con l'autostrada 14 siamo al primo posto.
2: Solo i treni sono.
1: Ah sì? Sì. Come vanno? Bene?
2: Va bene.
1: Cirilli, da che parte va?
2: Caos delle ferrovie.
1: Ah, hai fatto l'est.
2: Ultimo è traviata, Roma canta bene, poi il caso trasporti, CDA straordinario delle ferrovie, Donnarumma si dimette da CEO. Lo Ius Soli non si tocca, la Corte Suprema Americana boccia la riforma Trump.
1: Cioè, questo è un cantante e quello è l'opera, che hanno cantato insieme, fammi capire dall'occhiello. Cioè, sì.
2: Le note di Verdi invadono Piazza di Spagna e poi in 250.000 Tor Vergata per il live del Romano.
1: Mille volte, non mettete le due cose insieme, per anni tutto si può fare tutto.
2: Caldo, l'OMS in Italia 5 vittime, ma il ministero smentisce, falso. Secondo me questo è un po'.
1: Verissimo.
2: Appunto.
1: Le due cose.
2: Ma questi devono fare quelli che non ci credono, capito? Negazionisti, quella rossa.
1: Anche quello che è successo, ma lo vedremo, non l'ho visto, ma questo è un documento. I dati diversi tra la colletta verde e l'arte. Sì. Cioè che sono due modi di fare i prelievi diversi.
2: Sì, la colletta verde però, li fa. Non ubbidiscono al Leone, pretendono una fede su misura.
1: Questo, siamo sempre le febbriate.
2: Sul Mona, maxi rissa in centro, tra 11 giovani, paura tra i negozianti.
1: Il titolo letto di richiamo nazionale.
2: E poi abbiamo un soppacco, Monte Carlo trema, bomba all'oligarca sanzionato da Kiev. Poi Haaland, decisivo, la Norvegia si regala agli ottavi col Brasile, prostituzione minorile, bastoni, indagato.
1: Ce l'aveva Kiev, era stato sanzionato, quindi non era un amico di
2: no, Italia. No, beh, questo pure 100 milioni di dollari, di euro con i centri
1: benessere.
2: No, con i centri telefonici per fare truffe.
1: Il settore delle costruzioni, ecco. Quello è la seconda pagina del Messaggero, crescerà nel 2026 grazie alle opere pubbliche, quindi ti puoi prenotare. Da Francavilla al Venezuela, il racconto di un soccorritore tra vittime e feriti. Pescara.
2: E bike, ondata di furti.
1: Bloccati due uomini in sella, bici rubate. Poi c'è stato uno stupro, no, quello di Pescara, dal Parco Michetti.

0: Ieri però c'era Castelli.
1: Ma sì?
0: Sì.
1: Perso.
0: Confindustria, Giovanni Scurti, presidente della sezione sanità, formazione personale per i ragazzi autistici.
1: L'Aquila. L'ex ITAS rinascita dal sisma ospiterà oltre 400 giovani. C'è un nuovo comandante della polizia locale? No. Perché c'è la bocciatura del TAR. Ma niente,
0: Federico.
1: Posti letto.
0: Beh, da 300 euro sembra. Maxi Rissa, tra 11 giovani volano calci e pugni, panico in centro storico, sempre sul Mona.
1: La minorenne sono state violentate.
0: Ecco, poi Fucino e allarme, gambero killer, trappole per contenere la specie. Abbiamo anche le sorelline sequestrate, no al ricorso al riesame.
1: Ma più notizie, vedi?
0: Troppi furti e truffe a Chieti, nelle periferie i cittadini sono in allarme. Oh, ma ho fatto la multa, ma questo da chi? Ho fatto la multa per eccessiva velocità.
1: A chi?
0: A mamma, a Donatello. 70, noi andavamo a 71,7.
1: Ma qua, dove?
0: A Chieti.
1: Ma già arrivate?
0: Sì.
1: Ma la polizia autostradale?
0: No, sarà un autovelox, non lo so, 70 contro 71,7. Ah, io ho affatiato, dai, trovate una fatesa. Blackout al policlinico, okay. 42 euro è poco, però trovi di scatole.
1: Ho capito. Ma...
0: Blackout al policlinico, attivata l'unità di crisi, nessun paziente trasferito, anche perché 1,7 km per me può spurare l'errore della macchina. Cantieri, altri solleciti del sindaco, Lega ufficializza gruppo e incarichi. Bene.
1: C'era un punto dove... quindi a Chieti città l'avete preso, no? Solo
0: sotto, dove c'è la circonvallazione. Sì. Bene, l'esame scolastico dei tre fratelli del Bosco.
1: Le prove
0: sei
1: superate
0: colonne.
1: In maniera brillante, ma per l'ufficialità si attende allora che lo scrutinio. I test a Castiglione e Mestermarino per essere ammessi all'anno successivo, ma per scontato che si fa l'esame per essere
0: ammessi.
1: Però c'è stato un caldo record, un marrone fatale per un 77enne, la quarta vittima sulle spiagge abruzzesi.
0: E quindi però il ministero è falso. Sono tutti bei vivi. E
1: tende a Catalbordino, apre la casa di comunità con i servizi, tagli di casa di comunità, voi a tagliare tutte le parti che
0: dai. Un anno o due, ma che si fresce del PNRR, esatto, che ci deve mettere personale là dentro.
1: Complica tutto, le case che torneranno a intasarsi pronto soccorso per tanto tempo.
0: Teramo, prostituzione, scoperto un finto centro massaggi a Colonnella, poi va in fiamme un appartamento, salvi gli occupanti. Uè. Danni ingenti. Dove è successo questo?
1: È successo
0: sempre a Teramo,
1: sì, via Tevere.
0: Lanciato dai passanti, l'allarme ai pompieri lanciato dai passanti, nessun ferito, poche ore prima a fuoco un'auto. Giulianova, via, ma fonete. Cioè, mi sa che la fonete con Gomero Rodi ormai, no?
1: Sì, sì.
0: Giulianova, via al piano asfalti, spesi 600.000 euro per l'estate.
1: Via, al piano asfalti, via.
0: Via. Addio all'ex sindaco Ferdinando Di Paola. Il cerchietto su?
1: Sì, beh, poi qualcosa abbiamo avuto, vediamo chi...
0: Carcere, associazione dona tre lavatrici.
1: E quelli servessero. Ma non è che per caso era importante mettere la notizia che si soffocava per il caldo e che ci mancano i condizionatori?
0: No.
1: Pescara, la Samb punta pure Insigne. Stato del mare,
0: 12 squadre per il trofeo italiano. Il beach volley.
1: Teramo, notte prima degli esami.
0: Il giorno degli esami. Oggi alle 15 la prima riunione in FIGC col presidente Malagò. Provasto, aspetta i gol di Cesario.
1: Sì. Eccolo qua. È lui.
0: Si avvicina pure la punta Lopez.
1: L'Aquila piace il portiere Lupicchi.
0: Qua però lo mette con una C sola, ma quale sarà quello giusto? Mi sto domandando, Lupicchini o Lupicchini?
1: Ma se ci mandiamo Stefano.
0: No, fallo.
1: Non lo potrei fare, ma a parte che dorme sicuro a quest'ora, mangia un paio di volte. Poi non c'è il telefono.
0: Vabbè, abbiamo finito. Allora, salutiamo gli amici.
1: Amici, sì, che non stanno al bar, stanno ad ascoltare noi e fanno bene.
0: Benissimo.
1: Perché vengono informati di tutto quello che...
0: Buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno ad Antonello Quirino, buongiorno a Loriana Ciccioni, a Valentina Campeti, ad Antonella Leonio, a Chiodi Vigedanna, a Sandro Vagnoni.
1: Non solo hanno salutato, ma stanno in Italia perché non hanno paesi dove andare con tutte le guerre volute da Trump, non si possono muovere.
0: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon mese di luglio.
1: Ma ci manca cosa?
0: Valentina Campetti vuole sapere se sei leopardiano anche tu, da sempre.
1: Mi manca cosa però? Ci manca.
0: Ieri hai dato il buon lavoro.
1: No, Paolino, no. Oh, Serafini, il bivio.
0: Ah no,
1: l'uomo del bivio non c'è,
0: no.
1: Solo in questa battaglia.
0: Mettiamo, buongiorno a tutti voi, Alfredo Di Federico, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno a tutti, benvenuto Luglio.

0: Silvana Gian Vittorio, buongiorno e buona domenica. A Tio Torquati, buongiorno. E Lorena Giaffoni, buongiorno a tutti. Allora,
1: manca Serafini.
0: È il momento. Che... si vede che sta bloccato là, là proprio sul bivio e non può scrivere.
1: Beh, dai. Perché
0: l'ho fermato,
1: vedi, Luca?
0: Beh, vabbè,
1: che stacco. Beh. Vai a fumare, vai a...
0: Sì, l'ha fumato, l'ha fumato.
1: Alla fuma, ma cacco.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Era una cosa un po' folle, ma me la devo fare, state a ascoltare perché sennò non me la cavo. Mi dispiace per Gabriele che quando torna troverà tutto chiuso e manderà le maledizioni, ma questi se lo meritano, eh? Non vi muovete, ecco qua. Volevo dirvi che il famoso palo che era stato abbattuto venerdì scorso è ancora lì per terra in piazza della stazione, ma nessuno è riuscito a trovare, il modo di poterlo togliere. Ma chi ci amministra, chi ci guida, chi è, chi teniamo? Mannaggia la miseria. A livello di manutenzione siamo all'anno zero, sotto zero. Chi comanda qua? Chi c'è? Questo palo abbattuto che da venerdì sta ancora lì. E allora vi devo dare un consiglio a voi che state su di noi, ve lo devo dare. E il periodo è quello giusto. Adesso vi dico, non vi posso fare parolacce, no? Ma vi posso dire dove dovete andare. Ve lo posso dire? Vi arrabbiate? No. Però per non mandare una parolaccia vi dedico questa canzone, che non avete ancora tolto il palo abbattuto da venerdì in piazza della... ecco dove dovete andare.

Siete pronti per andare? Speriamo. Ecco dovete andare.

0: niente, male parole.
1: L'amore, mentre i covoni di paglia profumano la.
0: Non sono riuscita a togliere, come faccio vedere la foto, da venerdì nessuno in piazza della stazione, ma la gente arriva, i treni pochi, quelli che ci sono, arrivano e noi facciamo vedere questo triste spettacolo. Che tenem? Che abbiamo mandato?
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di mini moto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
0: Allora, adesso noi facciamo la pubblicità del Luna Park e poi subito dopo il quiz sul Luna Park. Sì, te l'ho detto che per metterla diamo a piedi di grano avevo stravolto la cosa. L'ho pure annunciato che ti saresti arrabbiato.
3: Hai chiuso tutto.
0: Appunto, e tu sei qua per riaprire. Fa come San Pietro, c'hai le chiavi?
3: No.
0: Apro lo stesso.
3: Che devo fare?
0: Riapri intanto. E poi facciamo ascoltare la pubblicità di Sunset Park. pure. Prima facciamo il Luna Park, perché subito facciamo la domanda. Anzi, la facciamo subito.
4: Dai.
0: Da quanti anni il Luna Park viene a Giulianova?
4: 085 870 10.
2: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
0: La domanda è: da quanti anni viene interrottamente il Luna Park a Giulianova? Abbiamo fatto anche un pezzo. 12 biglietti gratis per andare lì. Ecco, il numero da mettere subito in diretta. Pronto?
5: Sono Nicola Mara, buongiorno.
4: Tu non puoi vincere sempre, però.
5: Dici?
4: Tu puoi vincere sempre?
5: Dici dal 2013.
4: Dal 2013, quindi quanti anni?
5: Non fa i conti.
4: Per conto?
6: 30.
4: Dal 2013?
6: 13, 26.
4: Ah, sei sbagliato allora! È sbagliato, così campione mio, sbagliato, non è? Di più, molti di più. Ciao! Ha sbagliato! Io ci ho portato prima Azzurro e poi ci portiamo la bambina Claudia. Beh, ma oh ragazzi, su!
6: 085 870 10,
4: è
6: allora
4: un numero preciso, non è 52 53, capito? Casalena, intanto
6: Casalena
4: ci dice, ci dirà, fino a domani, no, per la gravità delle precipitazioni ci dovrà dire,
6: sì, perché i tombini sono tutti tappati,
4: sono tappati,
6: non è stato tappato, tutti tappati, tappato nemmeno,
4: ah,
6: che stavano a mettere il grano,
4: tanti amanti ce lo vedo io veramente tutti dietro là, non mettete tranquillo, mi facevano la diretta,
6: di che?
4: quando mietono,
6: ah.
4: Ma vola. Pronto?
5: Francesco, ma voglio oltre 30 anni.
4: Oltre?
5: 30 anni.
4: No, è sbagliato, noi vogliamo il numero esatto comunque.
5: Va buono, ma...
4: Ma comunque è molto più di 30 anni.
5: Oltre più di 30 anni.
4: Beh, che vuol dire oltre più di 30 anni? Non è una risposta. Allora... Che fa Casalena?
6: Ogni tanto c'è questa defiance perché c'è il divento mondo che...
4: Forza, ragazzi, telefonate, avete tutti i 12 biglietti gratis per figli o per nipotini. Eccoli qua, va.
6: Ecco.
4: Vedi, dai. Vediamo se indovino. Ho fatto un pezzo io. Pronto? Chi è?
7: Pronto?
6: Sì, buongiorno, Pierluigi. Un attimo che siamo... È il cavallo di qui telefono.
4: Un attimo, chi è che parla?
7: Nadia.
4: Che hai detto? Quanti, che numero hai detto?
7: 40.
6: No, sta dicendo.
4: No, un altro di telefono. Più, per provare, di più, di seguito, di più, dalle origini. Da quando stavo.
6: Allora, siamo con Pierluigi.
4: Più di 40, anzi, vai aiuto, più di 50.
6: Ecco, vabbè,
4: dai,
6: no, aiutato. Il tempo, Pierluigi, prego.
8: Il tempo è caldo, oggi ancora, ma nel pomeriggio si accendono focolai temporaleschi sull'Appennino e porteranno delle piogge temporali sulle aree interne, poi man mano queste nuvole scenderanno verso il mare e daranno nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio, ma ancora con una cappa d'afa però presente. Questa situazione porterà qualche goccia di pioggia nel pomeriggio sera qui anche sulla zona della costa, ma nulla di particolare. Il cambiamento vero e proprio l'avremo domani, quando invece la perturbazione scenderà da nord verso sud.
4: A volo, quando lui sta lì, a volo.
8: E ci interesserà con delle piogge, delle ventilazioni, sì, da nord ovest.
4: Non va bene intensa. Questo telefono qua, 870-10, poi dimmi se...
6: Vai avanti, tranquillo.
8: E quindi avremo una rottura, sì, termica, no, finalmente.
4: Allora, ma domani fino a quando piove? Fino a qua ci interessa a noi, che ci sta calici di scendi.
8: piove fino a verso le 14, le 15.
4: 14, le 15, va bene, ce la possiamo tenere. Ce lo possiamo tenere. Pronto? Quanti anni?
9: Buongiorno.
6: Dai,
8: però avremo
6: ventilazione.
9: Vorrei dire.
4: Quanti anni?
9: 60.
4: 60, brava, vieni a prendere due blocchetti di biglietti. Chi ci porti? Figlio o nipoti?
6: È tosto per stamattina,
9: no,
6: per lui.
9: No, è tosto stamattina. Gli amici e gli ombrelloni che saranno felicissimi.
4: Benissimo, bel regalo, grazie.
9: Per cortesia, la posso chiedere? Quando fate la pubblicità, per cortesia, non dite più Lungomare Sud, ha un nome questo lungomare, Lungomare Rodi.
4: Va bene, d'accordo.
9: No,
4: va bene.
9: Ce l'ha un nome.
4: Allora, stavamo dicendo che piove fino alle 2 di giovedì, poi che succede?
6: Poi torna
8: alle 2, alle 3, poi migliora il tempo, però è ventilato. Ventilazione ce la porteremo dietro fino a venerdì, con alternanze con il sole, ma con la temperatura decisamente più bassa rispetto a quella attuale, sono 26 gradi. E poi
6: va bene. Poi la prossima settimana la vedremo nei prossimi giorni.
4: Vabbè, insomma, va bene, fino a domenica poi torna il bello, tutto male. Ho fatto il bagno, sono fatto il bagno dopo tanto tempo, ehi, è una brodaglia, sì, molto bene. Tu lo fai il bagno?
8: Sì, lo faccio.
4: Lo fai o stivi nella casa di Colonnella, no?
6: Colonnella?
4: Non era Colonnella, no. Metropoli?
6: Ma no, le Bellande.
4: Ma no, nella casa di appuntamento.
6: Ah, no, non credo che Pierluigi stava così.
8: Casa appuntamento,
4: no, no, lui no, è tutto bello preciso, è tutto bello fedele, fedelissimo. Vabbè, vattene. Ciao. Vuoi parlare di, lo so, vuoi parlare di tipo per
8: forza? No, la Francia vince facilmente, il Messico pure. La Francia secondo me è la favorita per vincere il campionato del mondo.
4: E la Spagna?
8: Non c'ha la punta centrale, manca la punta centrale, altrimenti anche la Spagna è una bella squadra.
4: E il Brasile?
8: Però secondo me esce con la Norvegia.
4: E l'Argentina?
8: Va in semifinale, va, potrebbe andare in finale.
4: Vabbè, diciamo, quindi la mo comincia a capirsi qualcosa questo
8: potrebbe
4: mondiale.
8: Essere Francia Argentina la finale.
4: È un bello partito, questo lo vediamo, A casa di Gabriele, col tonno, con te pasticcini.
6: Te pasticcini, di notte oggi?
4: Di notte? A che ora?
8: Di notte, vabbè.
6: Vedremo.
4: No, ne fa di notte la finale.
6: Vedremo.
4: Vabbè. Buonanotte, buona giornata, grazie.
6: Ciao.
4: Oh, intanto salutiamo la signora che ha vinto tranquillamente a 60, vedi, qualcuno lo sapeva, poi sarà 30, ma oh, bello quello, c'è qualcosa più attorno. Oh, ragazzi, non abbiamo amministratori e nemmeno addetti alla manutenzione, perché sono tutti andati a mettere il grano, quindi possiamo salutare qualcun altro?
6: Max Rastelli, buongiorno a tutti, direttore Gabriele.
4: Andrea Serafini, dove sei? Non ci abbandonare, mi lasci solo nella battaglia sul bivio?
6: Quindi, bene, adesso
4: qualche pubblicità, perché poi facciamo gli auguri e poi facciamo non sapevo che succede dopo.
6: Dai,
4: posso?
6: Dai.
4: Hai fumato?
6: Per favore, non chiudere di nuovo tutto.
4: No.
6: Grazie.
4: Il grano è stato.
10: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
11: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
12: Tranquilla, andiamo da Globo.
11: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
13: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.

0: voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Facciamo un piccolo viaggio, poi lo faremo nel dettaglio, al Sunset Park.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovaglietto incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
2: Bene, torniamo in studio adesso.
1: La pubblicità del Sunset Park, perché siamo andati apposta a farlo, far capire a tutti dove, come e quando è.
2: Eccolo,
1: ecco
2: qua.
1: Sunset Park, andiamo? Vediamo cosa lo tiene, tra l'altro.
2: Ti tiene.
1: Lo tiene? Ma che parte? Parti? Ride. Non lo tiene. Non va a niente? Cioè non gira nemmeno la gioia di partire.
2: No.
1: Vabbè. Lo posso ascoltare domani. Domani. Questo è il
2: Vabbè.
1: È inutile.
2: C'è un mattoma per senza niente. Allora.
1: Arrivo sul computer.
2: È il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che
1: raggiungibile sia dalla sera un giorno.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Mmm, che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Chiediamo il pacchetto arretrato con Nenna e Nonni, vorrà dire Morri, credo. E poi sotto con gli attaccanti. Lì inizierà il valzer di nomi che ci tormenterà fino a inizio campionato. Ma guai a farli però, Corrado, guai a farli. Ti strille, Corrado, ti permetti. Guai a farli, Corrado, ti permetti. Vai.
2: Beh dai, lì giù, alzando il giorno, dobbiamo trovare.
1: No, mettiamo pure la sigla, ehi! Mettiamo pure la sigla.
2: Che è la sigla, mo?
1: Tu, tanti auguri a te, perché ce l'ha richiesto chi?
2: Lorenzi.
1: Allora. Uomo, il resto potevo mettere.
2: Vabbè, dai, poi tanti auguri a te, poi la troviamo per domani. Ma ui,
1: ecco.
2: Tanti
1: giorni felici.
2: Prego.
1: Sì? 60 anni, mi ha detto il proprietario, ma che vuoi da me, oh! È sbagliato, ma qua mi ha detto 60 anni, il proprietario, ha fatto l'intervista, ha fatto 2 punti virgolette. Sono 60 anni che veniamo qui, che vuoi da me? Che hai mandato? E che ci sta scritto? Non posso, non c'ho il telefonino, che ci sta scritto? Beh? Ma chi l'ha stabilito che è oltre 60 anni? Tu più del proprietario? Sbagliato Facebook, va bene. Ok, ma oltre 60 anni comunque non è la risposta esatta perché ci voleva il numero preciso in ogni caso. Va bene, grazie e buona giornata. Vedi che fai tu? Per il santo del giorno la Chiesa oggi ricorda, per la precisione,
2: Santa Ronne.
1: Aronne, il 1 luglio, Santa Aronne. Aronne mio, proteggici. Il fratello maggiore di Mosè e Maria, qui che mica uno, nacque in Egitto, va bene, ebbe 4 figli che morirono senza prole, che disastro. Invece gli altri 2 figli perpetuarono il sacerdozio fino alla venuta di Cristo, il quale fu sacerdote secondo l'ordine molto più antico.
2: Vabbè. Auguri a chi si chiama Aronne.
1: Però mettete che cosa che la gente può leggere.
2: Chi ci sta?
1: Tanti auguri a chi si chiama Aronne, sappiamo che sono santi e che possono festeggiare tranquillamente l'onomastico senza essere martirizzati o andare in esilio. Dottor Albani, facciamo gli auguri per questo 1 luglio, col bene che ti voglio, ma se non lo devi concedere. A Piero Di Felice,
2: auguri.
1: A Daniele Di Giuseppe,
2: auguri.
1: A Matteo Porfiri,
2: auguri.
1: A Mirko Rossi,
2: auguri.
1: Chi è?
2: No, so chi è.
1: Come, dal cuore di Mirko Rossi, il vice sindaco di Mociano, l'unico baluardo del PD in tutta la città, Giulianova, Notaresco, Bellante, Mociano, al rimasto Mociano. Però è cresciuto, tutta la zona industriale, Ruffini fece un ottimo lavoro. Federica Vallesi,
2: auguri.
1: Paolo Livi, chi è?
2: Ah, l'ex giocatore.
1: Bravo,
2: no, auguri.
1: Che ruolo?
2: Difensore centrale,
1: Livi Pugnitopo, che si passava. Auguri a Paolo Clemente.
2: Auguri.
1: A Franco Ferroni.
2: Auguri.
1: A Paolo Samì.
2: Auguri.
1: E a Pierpaolo Orfanelli.
2: Tanti auguri a tutti voi. Vi ricordo che
1: auguri.
2: Per ricevere gli auguri della RG basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Sentiamo da una canzone di Ivan Graziani.
2: È necessario?
1: Sì. E ti regalo un fiore, una canzone, per festeggiare il giorno della tua occasione. Auguri, auguri in questo giorno che non scordo, auguri amore mio, è un compleanno che non porto a bordo.
2: Bene.
1: Ivan Graziani, la canzone del 1983. Ti è piaciuto tutto ciò?
2: Assà.
1: Bene, giornalone. Non ti mollo stamattina, Devo uccidere stamattina. Non devo dare tranquillità, requiem devi dare. Si vuole chiudere.
2: Stinghi tranquillo e sereno. Allora, Corriere.
1: Migranti, la sconfitta di Trump. Ma magari, ma dove? In America 3 su 10 a favore.
2: Ma arrivate membri però.
1: C'è tempo.
2: Vai.
1: Il presidente è un male per gli USA. Ora il congresso deve fare una legge, cioè dice che deve andare a cambiare quello. Caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce. Ma perché devi smentire? Se è vero, due soli ieri qua da noi.
2: Ma mannaggia la hanno risposto per
1: il quiz. Non è per il quiz, basta pure che ci devi dire, come ci hanno detto, che tu non lo vuoi mai dire la mattina passando.
2: Che cosa?
1: Che nel sottopasso, oltre alle scritte, c'è tanta erba, il sottopasso di
2: lo so, sale, lo so, lo so.
1: Quindi non lo diciamo.
2: Lo dico chiamato, sempre, diciamo.
1: Ha chiamato uno saltatore. Sì? Chi è? Vabbè, ma lo toglieremo. Vabbè, per errori o omissioni telefonare a questo numero che ha fatto. Grazie. È morto Ferroni, bisogna toglierlo. Vabbè, no. Ma non hai detto tu che per errori
2: bisogna certo. Migranti, abbiamo detto, l'appello del Papa ai lefebriani, evitate lo scisma. Poi vabbè, la corsa al Colle, si alza il sipario, le prime rose del centrodestra.
1: Chi sono? Mannaggia, ma non lo possiamo vedere, a pagina 11 noi teniamo però.
2: La proposta di Conte, centrosinistra tratta sul nome Alleanza per la Costituzione. Ranucci, 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante. Germania, il flop del calcio, simbolo di un paese fermo. Perché la Germania non è più.
1: Bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky.
2: Ecco.
1: Ma la velocità del pregiudizio. Leggi un po'.
2: Questo
1: sì, lo so. Bel titolo, stupendo. La velocità del pregiudizio. Andate a leggere Massimo Granellini.
2: Il caffè. Allora, poi passiamo a Repubblica.
1: C'è anche un libro di Carlo Cottarelli che ebbe il suo boom, ti ricordi, economista?
2: Sì.
1: Oh, abbiamo su Repubblica, Jussoli schiaffa Trump, qua sui migranti, là su Jussoli, giornataccio, eh? Poi, la Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza ai figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi opposizione contro Meloni su Quirinale, legge elettorale, lo sappiamo. Andiamo avanti, bomba Ranucci, 4 arresti, PM, ora caccia i mandanti. Beh, li devi far parlare, tu lo devi fare. Il caso delle febbriane, appello del Papa, ma non appartenendo oggi lo scisma, perché vogliono ordinare sacerdoti, qua esagero, insomma. Passi la messa in latino e quant'altro, ma ordinare loro sacerdoti senza il Papa mi pare di no.
2: Che importa te.
1: Merano e donna, così governiamo comune e musei, vedi? A Merano tutti qua e quello invece sta all'avanguardia. La Stampa, l'ombra dello scisma. Non credo che interessi molto.
2: L'ombra che non è messo, però.
1: Sbagliato la Stampa secondo noi come apertura, però lo mette e mette il Papa. Quello che lega figlio Leone a Lutero. Poi lo scontro. Lo scontro è tra Meloni e Vannacci e quella corsa per il Quirinale. Jussoli, la sconfitta di Trump.
2: Vabbè, guarda se ti riparto.
1: No, fammi vedere il titolo di questo articolo di fondo, un secondo. La Stampa, il privilegio di un giornale libero. Qualcosa è successo. Ma dov'è? Se si difende, qualcosa deve essere accaduto. Vai, andiamo avanti.
2: Uno dei tre. Dei tre.
1: Io, uno dei tanti. Il resto del Carlino no, abbiamo optato, abbiamo il 7 settembre uno dei due, per il giornale. E facciamo così ormai. Perché qua, ha puntato Condor. Covid, l'ora della verità per Conte. Sì, l'audizione dell'ex premier in commissione convocata, che loro insistono sul fatto che lui inizialmente non voleva andare e che adesso, dopo le polemiche del giornale, è costretto. Ma le telefonate degli organizzatori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Poi vediamo che c'è, addirittura riesce chi?
2: La Santanchè che dice Di Pietro sindaco di Milano. Ma ti ha 18 procedimenti, ma ti pensare li procedimenti a tu.
1: Ma perché interviene questi?
2: Inutilmente.
1: Questi le danno spazio.
2: Giornale,
1: Gabriele Barberi, a pagina 8.
2: Che te da fa?
1: Jussoli, i giudici bocciano Trump, ma passa la linea sugli atleti trans. Il Papa scrive le febbriani per scongiurare la scissione. Müller, il latino non va proibito, ma sono d'accordo, ma non è solo quello il problema. Ordinano i sacerdoti. Che è successo, mo?
2: Niente.
1: Zulu. Che è Zulu meglio di noi?
2: Vogliono espellere gli stranieri da Sudafrica. Vogliamo fare?
1: Ma perché li chiamo Zulu? Zulu viene sempre in senso negativo, in un Zulu.
2: Un popolo è Zulu.
1: Ho capito, ma quando la persona vuoi offendere,
2: ho capito.
1: Zulu. E quelli là la dopo. Vabbè, no, là a favore invece, che vogliono esperti Zulu, Beh, spari a Montesanto, 3 arresti, che siamo qui nelle cronache di Napoli. E poi abbiamo l'attentato a Ranucci, fermati in 4, ora caccia aperta ai mandanti del raid. Quella notizia, eh? Oh no, sì. Stesa tra baby gang, paura a Melito. Che stesa?
2: Ma stesa quando sparano contro le case, le serrande.
1: Perché lo sai?
2: Perché seguo i telegiornali. Quelle mi è rimasto.
1: Truffa agli anziani presi in 6. Affitta le stelle per gli studenti. Usiamo le abitazioni della curia. Sono vuote, non piace. Napoli, Giuliano, stupefacenti importati dalla Spagna, 12 condanne con rito abbreviato. Vai
2: ad Acerra, in moto contromano, perdono il controllo e investono un bambino.
1: Caivano, furti ai danni degli agricoltori, emergendo in località Sant'Arcangelo.
2: Mugnano, deceduto dopo le coltellate al Lido, inflitta una condanna a 14 anni.
1: Da Mugnano a Magliano, nuovo blitz della polizia locale contro una lottizzazione abusiva. E per non farci mancare nulla, passiamo anche alla pagina sindacale a Castellammare di Stabia.
2: Ospedale San Leonardo, dipendenti in agitazione, rischio sciopero.
1: E non c'è nemmeno la notizia, forse sì, sì, c'è la notizia di calcio che addolcisce un po' tutto, eccola qua. Mercato, Manna molla, Calaili e Vira su uno tra Dodò e Norton Kuff, fiducia per l'affare gira.
2: Dodò quello di Teramo?
1: Sì, quindi praticamente questa è tutta la campagna del calcio del Napoli. Invece come vedete?
2: Benissimo, il momento dell'almanacco del giorno.
1: A cura
2: del nostro carissimo e gentilissimo Vincenzo Iaconi,
1: che sfida anche l'estate. Di luglio il temporale dura poco e non fa male. Beh, insomma,
2: antico proverbio.
1: Se ci sono delle grandinate
2: e i tombini sono tappati,
1: poi ripeti: se ci sono delle grandinate, ci sono danni, e se i tombini sono tappati, ancora di più.
2: Esatto.
1: Piccoli problemi che la gente chiede drammaticamente di risolvere. I tombini che sono, i marciapiedi che non sono rotti, il palo che cade, che l'ha andato a raccogliere. Che state a fare? Cioè, quando finite il vostro lavoro, che dite? Che avete fatto?
2: Carnevale.
1: E questo non gli va bene, questo è con i vigili, questo è troppo, troppo severo.
2: Chi è?
1: Perché non solo non gli piace che vanno con la macchina, ma ha criticato anche, notando un particolare, che uno guida con il braccio da fuori e non va bene, come ben sappiamo. Perché sei così puntiglioso?
2: Ma chi?
1: Tu. Quando? Perché ti hai fatto la multa, va fuori stagione. Beh, fuori regione. I raggi del sole di luglio restano forti, ma il mese segna il lento arretramento della luce.
2: Piano piano, piano piano. Dopo il solstizio, il giorno comincia a ritirarsi. Luglio apre con 15 ore e 20 minuti di luce e scende a 15 ore e 2 minuti nell'ultima giornata.
1: Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. E invece?
2: La perdita media è di 14 minuti.
1: Finisce luglio?
2: Un calo lieve, quasi impercettibile, ma costante. La traiettoria discendente dell'estate è già iniziata.
1: Questo io, perché è un po' di latino.
2: Prego, ci mancherebbe.
1: Luglio, nel calendario di Romolo, era chiamato quintilis, de quinque, sia cinque, in quanto era appunto il quinto mese dell'anno. Ma invece non è così.
2: No.
1: Era nel calendario di Romolo.
2: Sì.
1: Assunse nel 44 a.C. il nome di Iulius, in onore, qua giustamente, del console Caio Giulio Cesare. Mi abbandoni?
2: No.
1: Nato il 13 di questo mese. Il 13 luglio nacque Caio Giulio Cesare. Giornate. È la giornata internazionale del reggae. Poi la giornata internazionale della frutta. E questo credo che Vincenzo lo citi con molto piacere, perché lui, su Piccola Città, scrive appunto molto sui poteri e quanto costa, che cosa avremo nei vari periodi dell'anno tra frutta e verdura. Polonia è la giornata nazionale del cane. Almanacco del giorno nel dettaglio. La temperatura misurata alle 7.48 era già di 27,2 gradi. Caldo, molto, eh? Vento 8 km orari, la temperatura massima sarà 41 e l'indice di qualità dell'aria a Giulianova sarà 43 e viene considerata buona. Perché? Perché la qualità dell'aria è soddisfacente e l'inquinamento comporta rischi gravi, rischi lievi o addirittura inesistenti. Quindi tu puoi uscire tranquillamente, solo che tu ogni volta che esci dalla radio e fumi contribuisci ad alzare, ad abbassare la qualità dell'aria. Oraria, alba e tramonto, che fa il nostro sole? Alle 5.28 e tramonta alle 9, praticamente alle 20.48, ancora all'alta a tramontare alle 20.48. Il culmine alle 13.08, all'una, quando è stato a fare la pappa, durata del giorno 15 ore e 20 minuti. La luna sorge alle 22.08 e tramonta alle 7.31 di domani. Quando tu inizi il telegiornale da un minuto, domani tu tocca a te giovedì.
2: Domani c'è pure tu perché tu hai saltato ieri.
1: Alle 7.31 di domani c'è la fase lunare e il sole tramonta alle 7.31, cioè un minuto dopo che tu hai cominciato, cioè hai l'abilità di cominciare a far oscurare il cielo
2: la luna.
1: Con il sole, no, il sole.
2: Ah, no.
1: Gioca la luna e quindi si oscura. Un rumore?
2: Sì.
1: Si oscura tutto. Avete raccolto il palo? Non credo. È un rumore metallico in realtà. Nacquero oggi.
2: Primo luglio.
1: Mi piace questo, bravo.
2: 1961, Carl Lewis, primatista, salto il lungo 4%, 100 e 200 metri, firme.
1: Questo sì, qua, secondo te, se oggi corre, quando ci mette a fare? Però arriva prima di tutti gli altri.
2: 65 anni.
1: Ma non arriva prima di me?
2: No.
1: Di te, sì.
2: Di te?
1: No, di te, ma...
2: Non credo, 65 anni.
1: Non lo so.
2: Primo luglio
1: 100 metri, eccola.
2: Primo luglio 1961, 65 anni fa, Diana Spencer, ex principessa del Galles. Primo luglio 1986, 40 anni fa, Lodovico Lodo Guenzi, musicista e cantante dello Stato Sociale. Poi
1: una
2: ascolteremo
1: vita in vacanza.
2: Una vita in vacanza.
1: È bella, conosci?
2: Sì. Fatti nella storia. Primo luglio 1916, 110 anni fa, primo giorno della battaglia delle Somme. Una delle più grandi e sanguinose operazioni della Prima Guerra Mondiale, sul fronte occidentale, lungo il fiume Somme, gli anglo-francesi tentano una vasta offensiva per spezzare le linee tedesche e alleggerire la pressione su Verdun. L'attacco si apre con una strage di 20.000 soldati britannici uccisi e 40.000 feriti nelle prime ore, falciati da mitragliatrici e difese tedesche intatte. La battaglia prosegue fino a novembre con avanzamenti minimi e perdite enormi, circa 1 milione di morti e feriti complessivi, simbolo della guerra di logoramento, mesi di combattimenti per pochi chilometri di terreno.
1: Il primo luglio che cosa accadde a Shanghai?
2: 105 anni fa a Shanghai nasce il Partito Comunista Cinese, fondato da un piccolo gruppo di intellettuali e attivisti riuniti in clandestinità durante il primo congresso. Il primo segretario nominato è Chen Duxi, figura centrale nella nuova cultura e promotore della modernizzazione politica cinese. L'organizzazione nasce con poche decine di membri, ma diventerà uno dei protagonisti decisivi della storia del XX secolo in Asia. Primo luglio 1931, 95 anni fa, a Milano viene inaugurata la stazione centrale, il nuovo grande terminale ferroviario di Piazza Duca d'Aosta. L'impianto sostituisce la precedente stazione di Piazza Repubblica attiva dal 1864, ma ormai insufficiente per il traffico crescente. La nuova centrale, monumentale e progettata per gestire flussi molto più ampi, diventa il principale snodo ferroviario del Nord Italia e simbolo dell'architettura infrastrutturale del periodo.
1: Il primo luglio del 1946, ciao! Esattamente 80 anni fa, nell'atollo di Bikini sul Pacifico, negli Stati Uniti, che fanno gli Stati Uniti? Avviano l'operazione nucleare, sembra fare guerra però, dintorni. Una serie di test per valutare gli effetti delle armi atomiche su navi, equipaggiamenti e strutture militari. In questo giorno, tra l'altro, esplode una bomba da 20 kilotoni, potenza analoga all'ordigno di Hiroshima. L'esplosione, condotta in atmosfera sopra la laguna, segna il primo test nucleare americano del dopoguerra e apre la stagione di sperimentazioni atomiche nel Pacifico. L'area viene evacuata e resterà contaminata per decenni. Io pensavo che nell'isola di Bikini fosse famoso perché da lì era nato il famoso costume, non è così?
2: No, no.
1: Ha fatto l'esperimento.
2: Sì.
1: Vabbè, hanno detto.
2: Vorrei essere la regina nei cuori delle persone. Una dichiarazione del 95 è diventata la frase icona della sua immagine pubblica. Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana o Lady Di, nata il 1 luglio del 1961 a Sandringham, data di morte 31 agosto 1997 a Parigi, è stata dall'81 al 96 consorte di Carlo III del Regno Unito, allora principe di Galles. Con lui ebbe due figli, i principi William ed Harry.
1: E dopo di lei grandi casini in famiglia, terribile.
2: Sì, vabbè.
1: Invece allora, è andata, abbiamo fatto anche l'almanacco del pieno orario e salutiamo i nostri amici al bar.
2: Salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook.
1: Se qualche superstite.
2: Non lo so, beh, di cosa.
1: No, da te.
2: Sembra uguale.
1: Quasi quasi farei sentire il Sunset Park.
2: No, non gli va niente. Allora, Max Rastelli è l'ultimo che ho io, ma non so se altri hanno salutato. Allora, quindi salutiamo su Facebook, buona giornata. E adesso andiamo ad ascoltare invece la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è Una vita in vacanza.
1: Dello Stato Sociale.
2: Dello Stato Sanremo, Sociale.
1: Sanremo, quell'anziana che rivoltava la vita.
2: Sì.

0: posizione. Volevo ascoltare nella versione originale, qua la connessione è quella che è, ancora per poco speriamo. E ascolteremo La vita in vacanza, perché è la vita in vacanza. Questa è più bella cantata da me rispetto a come stava andando Mono.
1: Invece addirittura.
0: Addirittura sì. E quindi adesso però ve la facciamo ascoltare perché ve lo meritate. Salutiamo la commercialista Laura Orsini che ci guarda dalla finestra, invece quello sopra non ci guarda più, anche perché forse non c'è, perché le finestre sono chiuse. Ho chiuso le finestre.
2: Finalis, crediamo che le tue vacanze estive debbano essere.

0: stato sociale con Una vita in vacanza. Con questa canzone chiudiamo il giro di tizi di oggi. Vi auguro un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domattina alle 8.30. Buona giornata. Alle 7.30, scusate.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Credo nei sogni, li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento, magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar.

0: Credo nelle preghiere, anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare. Amore, resta amore, amore, non te lo dimenticare.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Chorus play.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: L'amore solo piccoli dettagli e tutto il resto da buttare via.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sì, un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che vorrei comprare. Sì, una catena che si può spezzare, l'incomprensione che si può chiarire, un viaggio intercontinentale, un'abitudine da disegnare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente.

Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia? D'arancia?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

sarà il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia. Sarà il pensiero vergine che ha la fantasia, vissuto dal carattere come una frenesia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Dove vanno a finire i tuoi pensieri? Quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza. Dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri?

quello che avevi in cuore, quello che avevi in cuore, ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire?

mio amore. Quante volte abbiamo tradito l'amore. Oh amore, amore, amore, come deve essere offeso e triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

quante volte avrei voluto dirti amore. Oh, amore, amore, amore, potrà mai perdonarci

quante volte avrei voluto dirti amor. Oh, amore, amore, amore, potrà mai perdonarci?

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Let's go.